0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:01.
3: Ben ritrovati all'appuntamento con le notizie della notte. Apriamo con l'economia. A giugno si stima una crescita congiunturale più ampia per le esportazioni dell'1,6% rispetto alle importazioni che sono all'1,2%. Lo rileva l'Istat. L'export cresce su base annua del 9,8% in valore e del 5,1% in volume. Tema migranti, Fratoianni di AVS contesta ancora le politiche del governo. Sentiamo cosa ha detto.
4: La guerra di Meloni contro Sanchez è un'arma di distrazione di massa, serve a distogliere l'attenzione dalle vere emergenze del paese. La crisi climatica, i salari fermi al palo mentre l'inflazione cresce, la sanità pubblica che non è più un diritto universale. Si occupi di ciò che davvero spaventa gli italiani.
3: Il Cile blocca la costruzione di una rete elettrica dopo l'appello lanciato da Leonardo DiCaprio a causa di una rana che è a rischio di estinzione. L'attore è sceso in campo per l'animale, il cui habitat sarebbe minacciato dalla nuova opera. Infine a Bolzano, dove ci sono 5 indagati per il crollo del tribunale, è stato aperto un fascicolo per disastro colposo. La Procura altoatesina ha nominato un consulente tecnico con incarico di individuare i rischi di ulteriori potenziali crolli. È tutto, grazie per la vostra attenzione.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono 3:01.
2: Ultimi aggiornamenti dalla redazione, ben ritrovati. La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per convenienza elettorale, perché non vuole affrontare la vera emergenza, ovvero la crisi climatica. Lo ha detto Angelo Bonelli di AWS. Sentiamo.
3: La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione e lo fa per convenienza elettorale, ma non vuole affrontare la vera emergenza, la crisi climatica che sta prosciugando i nostri fiumi, danneggiando l'agricoltura.
2: Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia. Lavitola è accusato di essere il mandante. La scelta delle manette è arrivata sulla scorta di un impianto accusatorio solido e concorde, tramite l'analisi dei tabulati telefonici, del tracciamento dei veicoli e dell'esame forense dei cellulari degli indagati. Si è tuffato nella Fontana delle Naiadi in Piazza della Repubblica a Roma, ma è stato prontamente fermato dagli agenti della polizia locale. Una pattuglia è intervenuta a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, intercettando l'uomo, un tedesco, all'interno della vasca monumentale e facendolo uscire. Una volta identificato, è stato sanzionato. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e a risentirci più tardi.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
8: Sorriso.
9: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4:00.
3: Bentrovati, Mauro Baldani in redazione. Ecco le ultime notizie. In Siria il tribunale di Damasco ha condannato alla pena capitale in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad. Il dittatore, fuggito dal paese nel 2024, dovrà essere perseguito a livello internazionale. Lo riferisce l'emittente televisiva saudita Al Arabiya. Assad è stato ritenuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile in Siria. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15,5 milioni di dollari a favore della Colombia, colpita da un sisma di magnitudo 7.4. La presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez ha a sua volta annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare gli aiuti umanitari. Rimane in atto l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova bocca si è aperta nella valle del Bove a una quota stimata intorno a 1900 metri in vicinanza di Monte Simone. Emerge dal monitoraggio di INGV, Osservatorio Etneo di Catania. Prosegue anche la forte attività esplosiva al cratere Voragine che produce emissione di cenere. Questo provoca ancora disagi ai voli in arrivo in partenza all'aeroporto di Catania Fontana Rossa. È tutto.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero. We'll be right back.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: sito è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Aggiornamento delle 5, buona giornata, ben ritrovati. Il comitato Schengen è stato convocato per domani alle 14.30 nell'aula di Palazzo San Macuto. La convocazione per l'audizione del ministro dell'interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere per la Spagna. Ripristino dopo la decisione del governo di sospendere Schengen con il paese iberico per arginare la crisi esplosa in Spagna con migliaia di migranti giunti a Ceuta via mare. Nicola Molteni, deputato leghista, difende la decisione del governo.
3: Per la Lega non ci sono dubbi. Avanti sulla sospensione di Schengen, difesa di confine e frontiere e della sicurezza dei cittadini italiani anche contro il pericolo del terrorismo islamico.
2: E dopo la Danimarca, anche la Svezia attacca il premier spagnolo Sanchez. Pessima idea, dicono a Stoccolma, regolarizzare in massa i migranti. Caldo record e siccità in Europa e in Gran Bretagna l'acqua è razionata per 27 milioni di abitanti. Mai negli ultimi 20 anni gli agricoltori britannici hanno raccolto così presto le granaglie, con i livelli di acqua che sono diminuiti tra l'11 e il 70% rispetto all'anno scorso. Rimaniamo nel Regno Unito, dove il governo ha rinunciato al recupero del tesoro nel relitto della Sussex. La nave potrebbe conservare monete d'oro per 6,4 miliardi di dollari. Il Telegraph parla di timore di riaccendere le tensioni con la Spagna sulla sovranità delle acque. Per il momento è tutto, a risentirci alle 6, ci sarà l'appuntamento con le previsioni meteo. Buona giornata.
0: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
4: Sorriso.
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Sono le 6:01.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a €495,20. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso!
7: È il momento di... Ma che bella giornata!

In diretta con voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Eccoci. Buongiorno amici. Siamo qua pronti per vivere un'altra giornata. Aspetta che non capisco cosa sta. Devo verificare una robina qua perché quale un dramma stamattina, sto litigando con l'attrezzatura, con tutto l'apparato di trasmissione di questa potente radio stazione radiofonica che trasmette da Castelfranco Veneto in tutto il nord-est e oltre, anche in parte della Romagna, è vero? Romagnoli, la Marica è ancora dei nostri, la marichina bella lì. Vabbè, 345 48 45 663, questo è il numero, mi organizzo e poi oroscopo del giorno.

reggaetango su Radio Sorriso, ore 6:17, tutto è pronto, eccoci, appuntamento oroscopo. Primi tre segni, l'Ariete, una questione economica o organizzativa richiede attenzione, non abbiate fretta di chiudere un accordo, un dettaglio potrebbe cambiare il risultato finale. La passione non manca, ma evitate reazioni impulsive, un dialogo sincero permetterà di superare un piccolo malinteso, i single saranno attratti da persone misteriose ed affascinanti, recuperate energie con una giornata meno frenetica e bevete molta acqua. Toro, collaborazioni e confronti saranno decisivi, accettate un punto di vista diverso dal vostro e potrebbe rivelarsi una scelta vincente. La luna opposta invita a cercare equilibrio, le coppie dovranno trovare un compromesso mentre i single potrebbero vivere un incontro intenso ma tutto da capire. Non trascurate il riposo, una serata tranquilla vi farà recuperare lucidità. Gemelli, Marte continua a sostenervi, giornata ideale per risolvere problemi pratici, organizzare appuntamenti e recuperare contatti rimasti in sospeso. La comunicazione sarà fondamentale, un messaggio o una telefonata potrebbero riaccendere un rapporto che sembrava raffreddato. Energia buona per quanto riguarda la salute, ma concedetevi pause durante le ore più calde.

27 tocca al segno del cancro. Mercurio retrogrado suggerisce di rivedere un progetto piuttosto che iniziarne uno nuovo. La pazienza sarà premiata. Le emozioni per quanto riguarda l'amore sono profonde e autentiche. Le coppie ritrovano complicità, mentre i single potrebbero lasciarsi sorprendere da un incontro durante questa serata estiva. No, curate il sonno e cercate di ridurre le fonti di stress. Leoncini, il sole e Venere nel segno vi danno visibilità e sicurezza. Una proposta interessante potrebbe arrivare proprio quando meno ve lo aspettate. Giornata molto favorevole ai sentimenti. Il partner apprezzerà la vostra generosità, mentre i single saranno tra i più corteggiati dello zodiaco. Per quanto riguarda la salute, cari Leone, vitalità elevata. Evitate però di sottovalutare il caldo e proteggetevi dal sole. Vergine, è il momento di mettere ordine e programmare il rientro. La vostra precisione vi farà guadagnare la fiducia di chi lavora con voi. Piccoli gesti concreti rafforzeranno il vostro rapporto. I single potrebbero invece fare una conoscenza in un ambiente familiare o durante attività quotidiane. Alimentazione leggera e qualche ora di relax vi aiuteranno a sentirvi decisamente molto più energetici.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Sorriso
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
5: Ecco, finito. E ora?
6: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

0: Sulla laguna, wow, che valzer lento, fantastico. 20 minuti e saranno le 7 del mattino. Oh, ci resta la seconda parte, gli ultimi 6 segni dello zodiaco. Bilancia, una trattativa o un confronto prende una piega favorevole. Saprete trovare le parole giuste anche nelle situazioni più delicate. L'atmosfera è serena per quanto riguarda l'amore. Le coppie ritrovano armonia dopo qualche incomprensione, mentre i single possono fare un incontro durante un evento o una festa. Bene il movimento leggero, come una passeggiata serale o un giro in bicicletta. Lo Scorpione, con la luna nel segno, avete determinazione e intuito, è il momento giusto per affrontare una questione rimasta aperta senza più rimandare. Emozioni intense e profonde, le coppie vivono momenti di grande complicità, mentre i single emanano un fascino magnetico. Energia buona, ma alternate attività e momenti di recupero. Sagittario, meglio osservare che agire. Alcune situazioni si chiariranno spontaneamente nei prossimi giorni. Avete voglia di libertà, ma senza rinunciare agli affetti. Una giornata ideale per condividere un viaggio o un'escursione con chi amate. Ritagliatevi qualche ora all'aria aperta per ritrovare equilibrio. E adesso, ladies and gentlemen, Mazzurca.
1: Ma di chi è questo?

ultimi tre segni dello zodiaco per l'oroscopo di oggi, che è mercoledì, giorno 12 del mese di agosto. Capricorno, una persona esperta potrebbe offrirvi un consiglio prezioso, ascoltatelo prima di prendere decisioni importanti. Più disponibilità al dialogo renderà più semplice affrontare un argomento delicato. Evitate di accumulare tensione nelle spalle e nella schiena, un po' di stretching vi farà bene. L'acquario, le idee sono brillanti, ma servirà anche concretezza per trasformarle in risultati. Collaborare sarà più efficace che fare tutto da soli. Le relazioni richiedono ascolto reciproco. I single potrebbero conoscere una persona molto diversa dal proprio modo di essere, ma proprio per questo affascinante. Evitate di alterare troppo i ritmi del sonno durante queste serate estive. Pesci, l'intuito vi aiuterà a cogliere un'opportunità nascosta. Prima di dire sì, prendetevi comunque il tempo necessario per valutare ogni aspetto. Giornata romantica per quanto riguarda l'amore è ricca di sensibilità. Le coppie progettano il futuro con serenità, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno durante una vacanza o uno spostamento. Concedetevi momenti di relax. Vi aiuteranno a recuperare serenità e soprattutto concentrazione. E adesso... eccola, c'è qualcuno che la stava aspettando. Certo che sì, Marianna Lanteri, anche lei, c'è un nome, una garanzia. Canta la canzone dal titolo L'unico al mondo.

Venezia, 4 minuti e saranno le 7. Attenzione perché le previsioni meteo per il Veneto confermano condizioni di tempo generalmente stabile per oggi, mercoledì 12 agosto, ma con il persistere del disagio fisico dovuto alle alte temperature. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato di allerta gialla, ovvero la fase di attenzione per ondate di calore su tutto il territorio veneto. Le previsioni indicano per la giornata di oggi possibili episodi di instabilità nel pomeriggio in prossimità dei rilievi, con locali rovesci o temporali anche di forte intensità. Il disagio fisico resterà intenso su tutte le aree della regione anche nella giornata di domani, dicono. Quindi ragazzi, che estate, è un'estate questa che è qualcosa, mamma mia, ce la ricorderemo. E adesso Laura Pausini medley, le canzoni di Laura rilette, versione riveduta e corretta da parte di Ilaria Veronese su Sorriso, e mi chiudono la prima ora di Ma che bella giornata. No.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
2: Ma va, sono andata da Ivan Team.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Sorriso.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, il giovane che mai.
8: Sono le 7:04.
9: Radio Sorriso Traffico.
10: Buongiorno, sull'autostrada A24 per lavori c'è coda tra Portonaccio e Bivio con la A24 verso la tangenziale est di Roma. Sulla A23 vento forte tra Udine Sud e Carnia. Sul resto della rete circolazione regolare. Buon viaggio.
11: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a €139,99. Approfittane subito in negozi online. MyoWorld.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

di villeggiatura, di vacanza. Grazie per averci portato in vacanza con voi. Per aver scaricato l'app, insomma, siamo giù. Leggo messaggi. Aspetta, abbiamo la Paoletta, che solitamente ci ascolta a Venezia, che ci ha portato giù. Ci ha portato giù nell'isola, in Sicilia. Ecco, sappiate che se dovete partire, dovreste andare anche all'altra parte del mondo. Dimmi un paese, in Canada? In Canada, in Australia? Ecco, scaricandoti l'app sul telefonino di Radio Sorriso, insomma, in qualsiasi momento puoi avere la tua razione quotidiana di bella musica, di belle voci, di simpatia, di calore, perché si ascolta in tutto il mondo con l'app di Radio Sorriso, la radio del sorriso, la radio più giovane che mai. Quindi, se ancora non l'hai fatto, scaricati l'app, è semplicissimo.

con Notti di Balera su Radio Sorriso. Attenzione, se finora siamo stati abituati all'idea di mangiare il panettone di Natale, il panettone, sai, con la felpa, le pantofole, no? Con accanto una tazza di latte, no? Caldo tra sfondi di lucine colorate ed intermittenti, ora è tempo di rivoluzione. Attenzione, perché il celebre dolce natalizio non si mangia più solo a dicembre, bensì tutto l'anno. Ebbene, il panettone sfida le alte temperature e conquista l'estate, Ferragosto compreso, e a sorpresa avanza anche l'idea di omaggiarlo con una vera e propria giornata nazionale. Ma pensa te, il panettone sotto l'ombrellone. Allora, a proporre l'idea di mangiarlo non soltanto a Natale sono stati in primis New York e Tokyo, che lo hanno rivisitato in più salse, come per esempio abbinandolo a frutta fresca e gelato. Te gusta l'idea? In questo modo non risulta così stonata l'idea di consumarlo anche in costume o sotto l'ombrellone, no? Magari tra una parola crociata e l'altra, la fetta di panettone. Qual è il paese più ingordo? Il successo del panettone è globale. A guidare la classifica dei paesi con più alto tasso di consumo, ma pensate, il Perù, mentre il Brasile figura tra i maggiori produttori a livello internazionale. L'Italia, e l'Italia, pur essendo la patria del panettone, oggi si distingue come modello per le produzioni artigianali di altissima qualità. Però mi gusta l'idea di, vabbè, non è il caso di farne una giornata, una festa nazionale, però il fatto di poterlo mangiare anche a Ferragosto, ipotesi con la frutta fresca e con il gelato, non è male, non è una cattiva idea, dico io. Fin dei conti, la fetta di panettone è poco più di un croissant, no? Ho bestemmiato, come avessi bestemmiato adesso. Chi produce il panettone? Andiamo di violino scanzonato con l'orchestra Sorriso.

l'orchestra Rita del Mare, la voce è quella di Elisa, ora 7:26, caldo estremo. Caldo estremo che rappresenta un nemico anche per le automobili, considerando la totalità delle parti e delle componenti a rischio. Può determinare anche dei danni incredibili, potenziali, fino a 16.400 euro a vettura. L'allarme arriva da Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, no? Che ha tracciato il quadro delle componenti e l'auto che soffrono di più la canicola in questo periodo. Questa è un'estate balenga. Il primo elemento delle auto ad essere interessato dalle elevate temperature sono gli pneumatici. Allora, nelle giornate di caldo intenso l'asfalto supera con molta facilità i 60 gradi centigradi, impattando in modo diretto sul battistrada, accelerandone l'usura e riducendo l'aderenza. Poi il caldo aumenta anche la pressione degli pneumatici attraverso l'espansione dell'aria al loro interno, no? Con incremento del rischio di scoppio. In media il costo per la sostituzione di uno pneumatico varia tra i 50 e i 150 euro, comprensivo di mano d'opera, dipende dall'auto, insomma, che guidate. A rischio è anche la batteria, no? Più elevate sono le temperature esterne, più veloce sarà il processo di autoscarica della batteria, che perderà progressivamente efficienza a causa dell'evaporazione dei fluidi. In media, per sostituire la batteria dell'auto, la spesa va dai 100 ai 250 euro, no? Compreso il montaggio. Vabbè, e tutto il resto. Le raccomandazioni che facciamo, cioè, cercate di parcheggiare, se avete il garage tenetela in garage coperta via dal sole, se dovete parcheggiarla fuori cercate le zone d'ombra, magari come faccio io con le tendine oscuranti, no? Proprio le ho prese i cinesi, sai, quelle che ti arrivano a casa e le metti proprio. Servono. Cercate di ripararle il più possibile la vostra auto, perché se devi mettere tutto si usura, anche le parti del motore, cioè con il caldo anche la cosa come si chiama, la cinghia della testa, no? Che se ti parte quella grippi il motore, e cambiare un motore te costa l'occhio buono della testa. Vabbè, abbiate cura anche dei vostri autoveicoli, in buona sostanza è questo che vi volevo dire, no?

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, 2 rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Sorriso Radio Sorriso.
5: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
4: Più giovane che mai.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Tutto a posto a Ferragosto?
9: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
10: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
11: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.

0: Il faro valzer valzer valzer, adesso vi porto
1: in Sardegna, nella mia terra, esattamente nell'Oristanese, a Io, perché c'è il primo villaggio delle stelle in Italia. Pensate, ti certificano anche il cielo, mamma mia, ma questa è una zona straordinaria, oh. Niente tuffi, niente ombrelloni, movida o star sul palco, perché ad Allai le vere star sono proprio le stelle, capito il gioco di parole, le vere star sono proprio le stelle, una sorta di bandiera blu non del mare ma del cielo. Allai è un centro di poco più di 300 abitanti nell'Oristanese ed è il primo villaggio delle stelle in Italia e ha ottenuto la certificazione prestigiosa Starlight, riconosciuta dall'Unione Astronomica Internazionale, dall'UNESCO e dall'Organizzazione Mondiale del Turismo. E anche il piccolo centro dell'Oristanese si prepara a vivere il fenomeno dell'eclissi di sole previsto per questa sera. Qui in Alta Italia mi sono informato perché lo voglio seguire anch'io, dipende dalle zone, dalle 19:27 alle 20:47, insomma, ci sarà questa eclissi. Niente inquinamento luminoso, molta attenzione all'ambiente. Ad Allai, se si rivolge lo sguardo in alto di notte, c'è la certezza di assistere ad uno spettacolo unico, per giunta senza pagare il biglietto. Figli delle stelle, grazie ad un percorso nato 4 anni fa, grazie alla collaborazione tra Comune, il Planetario Unione Sarda e l'Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma. Un premio guadagnato anche attraverso la sensibilizzazione dei residenti e dei bambini delle elementari e delle medie, no? L'amministrazione comunale poi ha fatto il suo con illuminazione pubblica studiata per non lasciare gli abitanti al buio ma allo stesso tempo per non disturbare il cielo. Ma pensa a te come sono organizzate lì ad Allai, no? A completare il quadro, perché poi alla fine è risultato una specie di cielo stellato di Van Gogh, no? Avete presente? C'è lo stellato, una roba del genere. Anche la realizzazione per l'osservazione del cielo con mappe stellari ed eventi astronomici, con l'obiettivo anche dichiarato di creare nuovo turismo, no? Di portare gente in questo paesino, portare pecunia, no? Ma senza toccare il cielo. Vabbè, certificazione Starlight costituisce un'opportunità di crescita per il territorio, afferma il sindaco, che si chiama Placido Angelino Pischetta. Mi chiamo Placido Angelino Pischetta e sono il sindaco di Allai. Che bello, questa sera lì ad Allai avranno modo di osservare queste eclissi da un po' assolutamente straordinario. Mi parte la salsa, però è un figli delle stelle.

the music. Ore 7:51, siamo addirittura arrivo, insomma, però insomma qualche chiacchiera, qualche disco ancora lo possiamo sentire, no? Allora, non solo le tradizionali stelle cadenti del periodo, il vero spettacolo nel cielo arriverà questa sera, no? Quando un'eclissi del sole attraverserà l'emisfero boreale, ed è un appuntamento che è particolarmente atteso. Da oltre 20 anni in Italia non si verificava un'eclissi con una copertura così elevata, e Venezia sarà tra le zone fortunate, con oltre il 90% del sole oscurato dalla luna proprio al tramonto, no? L'eclissi sarà totale in Groenlandia, Islanda e in alcune zone della Spagna e del Portogallo. Qui da noi in Italia invece sarà parziale, ma a Venezia lo spettacolo sarà comunque notevole, no? Il fenomeno, come vi dicevo prima, inizierà intorno alle 19:27 e raggiungerà il massimo intorno alle 20:19, quando la luna coprirà circa il 92% del disco solare. Pochi minuti dopo il sole praticamente tramonterà. Per assistere alle fasi finali bisognerà scegliere un luogo con l'orizzonte libero verso occidente, perché al momento del massimo il sole sarà praticamente bassissimo, no? La laguna offre diversi punti panoramici favorevoli, mentre voi che siete al mare, nelle zone di mare, bisognerà prestare attenzione alla posizione. Dalla spiaggia il sole non tramonterà sul mare ma verso l'entroterra, quindi Lido di Venezia, Pellestrina, Cavallino, si possono avere buone visuali scegliendo zone aperte verso la laguna e prive di edifici, alberi o altri ostacoli ad ovest. Vabbè, quindi se vi interessano queste cose, insomma, l'orario è questo: un po' prima delle 7:30 trovate un punto, insomma, e osservate il sole e la luna. Va bene. Dai, andiamo con la musica. Ho due sono preparate le canzoni o fatali?

E anche Roby di Pocenia sta cantando a Mary, la sua moglie, insomma, due stelle noi, siamo due stelle noi, siamo due figli delle stelle. Roberto di Pocenia e Mary, che oggi mi fa sapere il Roby, festeggiano 50 anni, cos'è l'anniversario di un matrimonio? Ah, non lo so, sono 50 anni, ha chiesto 50 primavere. Fammi sapere da quanti anni siete uniti in matrimonio. Comunque questa è la canzone che hanno richiesto, noi la mandiamo. Versione Omar Codazzi, e con questa chiudo. Tanti auguri a questa meravigliosa coppia, Mary e Roberto. Con questa canzone io vi saluto, Finito lo spazio, ne avremo un altro domani, come al solito, tra le 6 e le 8 del mattino. Tanti auguri a chi in questa data festeggia l'anniversario di matrimonio, anche per voi.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800-651-651.
2: Hit Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Ale, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
7: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Sono le 8:05.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
13: A lì migliora la vita.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Sulla sospensione di Schengen, nuove accuse da Madrid all'Italia. Per il ministro degli esteri spagnolo Albares, l'atteggiamento di Roma è dettato da logiche elettorali. Bruxelles intanto assicura i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, la situazione tornerà alla normalità. E negli Stati Uniti Trump sarebbe pronto a candidarsi per le presidenziali del 2028. Me lo chiedono tutti, ma la legge in materia è molto chiara e rigorosa, ha affermato il presidente. Per la Costituzione americana impossibile candidarsi per un terzo mandato. Chiudiamo con lo sport. Arrivano due ori per l'Italia degli europei di nuoto, con Martinenghi che si impone nei 100 rana e Simona Quadrella che vince negli 800 stile. Nell'atletica Nadia Batocletti oro, agli europei terza l'altra azzurra Micol Maiori. Jacobs infortunato nella finale dei 100. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Sorriso!
18: È il momento di A Pieno Ritmo!
19: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo Classe 1 per questo bel brano. Ci siamo ascoltati esattamente il nostro direttore con L'amore è l'amore, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno, benvenuti, bentornati in questo mercoledì. Le prossime due ore le passerete in mia compagnia, Giovannino, a tenervi compagnia con proprio le vostre canzoni preferite, con i vostri brani, con i vostri saluti, i vostri auguri. Allora 345 48 45 663 i vostri sms, WhatsApp, le vostre note vocali, oppure mi telefonate allo 0423 736680 o 736681, e logicamente questi sono i numeri che potete utilizzare durante tutta la giornata per richiedere quello che sono le vostre e quelli che sono i vostri brani preferiti, no, per divertirvi insieme a noi. Intanto noi però partiamo con la musica. Arriva un bel Aligalli per svegliarci bene, eh. Tanto raccontate dove siete, cosa fate, se state lavorando, se siete a casa, siete in vacanza, fatevi sentire. Arriva Dove sei, Orchestra Matteo Tassi.

Marco Dazzi con Notti Notti Notti. Io devo fare gli auguri di un sereno e felice anniversario a Roberto e Mary, perché quest'oggi compiono i loro 59 anni di matrimonio. E allora auguri, auguri, auguri, auguri e complimenti, perché veramente non è facile, cioè nel senso 59 anni sono tanti, complimenti veramente per questo bel traguardo e godetevi questa giornata perché è veramente speciale. E intanto io vi metto un bel brano, ma sì, dai, una bella tarantella che balliamo tutti insieme, perché sono sicuro che in questi 59 anni di matrimonio anche la musica ha fatto la sua parte. E arrivano i Quattro Mori con Cerco una donna, una bella tarantella, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

lontani con questo bel medley di canzoni napoletane, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno, buongiorno all'amica Lina di Conegliano, buongiorno. Ma quanti di voi oggi andranno al mare in piscina? Dai, fatemi sentire. Buongiorno Raffaella di Asolo, anche oggi giornata calda, eh sì, anche oggi giornata calda. Sappiamo che più o meno fino al 18 continueranno queste temperature un po' così, poi dal 18 in teoria dovrebbe calare un po' e risultare un po' più vivibile. Poi vedremo, perché da qui al 18 ancora ci sono diverse giornate, ci sono diversi appuntamenti con Radio Sorriso. Il primo che voglio ricordare è per una bellissima diretta giovedì 13 agosto, io ve lo ricordo, saremo in diretta dalle ore 21:30 proprio qui su Radio Sorriso con l'orchestra di Graziano Cianni, sì, da Felino, provincia di Parma, direttamente su Radio Sorriso in diretta questa bella serata, le grandi orchestre in diretta proprio sulla radio più giovane che mai, grazie a Radio Sorriso e grazie anche alle edizioni Bagutti. Quindi prossimo appuntamento giovedì 13 agosto dalle ore 21:30 con l'orchestra di Graziano Cianni da Felino, provincia di Parma. Vi ricordo che l'appuntamento è solo in radio, non è in TV ma solo radio, quindi collegatevi e potrete sentire proprio le emozioni della serata. Intanto vado a salutare tutte le mamme all'ascolto, ma sì dai, magari sono già sveglie, magari stanno preparando tutte le cosine buone per la giornata, con Luca Canali, viva la mamma.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Manalo con Baila Baila, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora vado a salutare l'amico Mario da Casa Veronese, buongiorno, ma anche l'amica Stefania, pronta per una nuova giornata di lavoro. Eh sì, perché lei lavora in un chiosco, in un bar, comunque sulla spiaggia, dice, quindi sono giorni intensi in mezzo al caldo, e dice anche a qualcuno di un po' troppo poco educato. E vabbè, dai, è così anche il caldo, poi ci rende tutti un po' più nervosi, mi raccomando, io lo dico, siete sulla spiaggia, al mare, eccetera eccetera, in vacanza, e ricordate che chi lavora sta lavorando, quindi abbiate un minuto di pazienza, anche se c'è un pelo di ritardo, cioè non, perché tanto comunque siete in vacanza, quindi in vacanza si può aspettare anche un minuto in più, anche perché magari c'è qualcuno che lavora lì dalla mattina prestissimo, e ci può stare, ecco, ci può stare assolutamente. Si continua con la musica, arriva la Suonami Band con Preludio Odissea Veneziana.

Messi con la celebre mazurka variata, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vi ricordo che a Ferragosto siamo tutti a Cusignana di Giavara del Montello, sabato 15 agosto per l'appunto, dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, con gli speaker di Radio Sorriso, Alex, Iris e Giovannino, ma poi ci saranno in giro anche altri colleghi sicuramente. Gadget, ballo su pista in acciaio, divertimento e animazioni, ricco stand gastronomico, Luna Park e pesca di beneficenza, spettacolo pirotecnico, cioè ragazzi, una serata fantastica. Quindi il 15 agosto, Ferragosto, vi aspettiamo a Cusignana di Giavara del Montello per passare questo Ferragosto 2026 tutti insieme in pieno divertimento. L'ingresso è libero, vi ricordo, ma vi ricordo ancora una volta che c'è un ricchissimo stand gastronomico, quindi prima venite a cena, poi magari passate dalla pesca di beneficenza, poi un giro a Luna Park e poi venite a ballare dalle ore 21 con Radio Sorriso, assolutamente, con Alex, Iris e Giovannino. Vi aspettiamo numerosissimi perché sarà un Ferragosto straordinario e più unico che raro. Saluto l'amica Monica di San Martino di Lupari, per l'amico Daniele gli dedica questo brano, loro stanno andando in piscina per esempio, vedi, bravi bravi. Gianmarco Bavutti, Orchestra Italiana, la voce è quella di Vito, Ciliegi in fiori, il titolo di questo bel brano, e tra poco arriva l'argomento del giorno.

0: fiore con la voce di Vito, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana. È arrivata lei e quando arriva lei arriva l'argomento del giorno.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora buongiorno Tiziana, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Giovannino e buongiorno anche ai nostri ascoltatori sorrisini.
0: Ma oggi raccontami.
2: È la giornata mondiale della gioventù.
0: Che
2: 12
0: bello.
2: Agosto. Oggi celebriamo questa giornata della gioventù. Essere giovani non è solo una questione di età. Tu mi insegni, eh?
0: Infatti, noi siamo giovani dentro e quindi va bene così, no?
2: Sì, ma è di curiosità, entusiasmo, voglia di imparare qualcosa di nuovo. Che oggi il vostro cuore resti giovane, ascoltatori sorrisini, qualunque sia la data della vostra carta d'identità. E voi, comunque, cosa vi fa sentire davvero giovani? Una nuova esperienza, una passione, la musica di Radio Sorriso, l'amicizia oppure semplicemente la voglia di sorridere ogni giorno? Dai, raccontatecelo oggi perché vi vogliamo sentire con le vostre voci, quindi vi ascoltiamo e vi leggiamo. Adesso, oggi è il compleanno anche di Beppe Carletti, il fondatore proprio del famoso gruppo dei Nomadi, no? E lui anche è commosso, no? Detto al suo pubblico che insomma oggi avrebbe compiuto una certa età, mi pare 80 anni se non sbaglio, e tra la commozione, no, gli scendeva la lacrima, però lui sorrideva.
0: E certo, perché sono bei traguardi della vita, poi con tutto quello che ha fatto lui. Cioè, pensa
2: 60
0: quando
2: anni
0: si guarda
2: di
0: indietro, cioè, quando si guarda indietro dice beh, qualcosina ho fatto, come dire, qualcosa che poi resterà.
2: Esatto.
0: E quindi è bello.
2: E poi come affronta appunto questo compleanno con sempre con il sorriso.
0: Sì, perché penso che questo lo faccia rimanere sempre giovane. E quindi è proprio il trucchetto, no?
2: Sorridere sempre, anche se ti fa male il callo che hai sotto il piede, o se ti fa male un dito, o magari ti fa male, che ne so, la schiena. Sorridere sempre, avere questa filosofia, no? Non dimostrare, non dimostrare. Allora, amici, vi aspettiamo come sempre allo 0423736680. Cosa vi fa sentire davvero giovani?
0: Potete scrivere o mandare una nota vocale anche al 345 48 45 663. Che dire, Tiziana, un bel caffè ci
2: gioventù,
0: farà tornare giovani.
2: Gioventù, certo,
0: allora,
2: ci fa sentire giovani.
0: Ci fa tornare giovani. Qui su Radio Sorriso. Arriva Gioventù, Michele Rodella. Grazie, Tiziana.
2: Grazie a te, dai, che sei giovane.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Spagna, nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen e la questione migranti. Il ministro degli esteri Albares dice che l'atteggiamento di Roma è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Sull'Italia ondata di calore che potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature 7-8 gradi sopra la media. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato. Non si ferma l'attività eruttiva sull'Etna, la chiusura per motivi di sicurezza dell'aeroporto di Catania prorogata ulteriormente fino alle 18 di oggi. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Sorriso!
10: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ci siamo ascoltati, grazie ad Abi Record del gruppo editoriale Bagutti, questo bel brano di Graziano Cianni, Nel mio silenzio. Vi ricordo che domani sera, giovedì 13 agosto, dalle ore 21.30, l'orchestra di Graziano Cianni sarà in diretta su Radio Sorriso da Felino, provincia di Parma. E vi ricordo che tutto questo è anche grazie alle edizioni musicali Bagutti, quindi assolutamente un appuntamento da non perdere. Bentornati, seconda ora insieme, sempre a pieno ritmo. E allora, qual è cosa vi fa sentire giovani? Cosa vi fa, come dire, ancora sentire davvero giovani? C'è qualcosa, non so, ascoltare la radio o magari altre cose che vi fanno sentire giovani? Perché si sa che di gioventù si parla oggi, oggi giornata della gioventù. E allora parliamo di gioventù, gioventù che si può avere anche all'interno, non solo all'esterno. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Vado a salutare l'amico Germano da Cerea, provincia di Verona, che vuole ascoltare questo bel brano, Giardino Fiorito, la voce di Augusto Baiardi e Marcarena, e subito dopo invece accontento chi mi ha richiesto Genio e Pierrot con C'era un ragazzo, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno? Perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi, e col cavolo, come si dice, perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni, e per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci, e allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare, tra una canzone e l'altra. Musica!

torniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel. Vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno. Mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. Chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena. E allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

0: Renzo Tomassini con il Galletto Coccodè, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sentiamo subito l'amico Mario da Gazzo Veronese.
1: La gioventù è bella, ma passa troppo alla
0: svelta. Già, hai ragione,
1: auguri,
0: hai ragione.
1: Cari sorrisini, buona giornata e buona vita. Ole, ole, ole. Rimanete giovani se potete.
0: Un bacio, ciao, ciao, caro, carissimo Mario. Un bacio anche a Beniamino da Silea e poi a Giuliana da Montichiari, provincia di Brescia. Un buongiorno all'amica Sandra da Gemona del Friuli. Vado a salutare adesso invece un'altra amica che oggi fa il compleanno, l'amica Egle di Castelcovati, provincia di Brescia. Tanti tanti auguri Egle per il tuo compleanno. Gli auguri arrivano logicamente dal marito Angelo, poi da Mauri e Gino, e poi dai figli Sara, Silvia e Samuele, e dalle nipoti Viola, Gaia, Mia e Giada. Un augurio grande grande grande che ti arriva anche da tutta Radio Sorriso con questo bel brano Franco Bastelli, 100 di questi giorni, e ancora tanti tanti auguri.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso!
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Minchiomariano.it.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Annalisa Simeoni con Granada, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Anna che se l'è ballato questo brano, mi ha detto mettilo che io lo ballo in cucina. Brava, brava Anna. E salutiamo un altro più giovane che mai, che ha la gioventù dentro, anzi vieni a salutarlo anche tu, dai.
1: Ma perché mi ti becco sempre in causa?
0: Perché giustamente
2: buongiorno.
0: Sono, buongiorno Massimiliano,
1: tu hai paura di perdere gli ascolti, quindi chiami qualcuno che te li
0: tiri. No, ma infatti assolutamente lo affermo. Lo confermo. E Sergio da Spilimbergo, che è in ospedale.
1: Sergio, aia.
0: Vuole ringraziare tutto l'entourage.
1: È in ospedale, in procinto di uscire.
0: In procinto di uscire.
1: Oh, bene,
0: quindi,
1: bene.
0: Bravo,
1: dai.
0: Sergio. Vuole dedicare a tutto l'entourage, a tutti i medici, infermieri, eccetera, questo bel brano. Wonderful Life, Rosy Guglielmi. E Massimiliano, di qualcosa per alzare.
1: Cioè, che per alzare il PIL o per alzare gli ascolti?
0: Lasciamo stare cosa devi alzare, va.

Simona 40 con due cuori e saluta l'amica Emanuela di Montegrotto che ci sta un po' analizzata. Ci scrive così: dicono che le donne americane che sfoggiano le lunghe e larghe gonne hanno due cose in comune con gli uomini scozzesi che hanno il kilt, non portano le mutande e parlano inglese. Vabbè. Va bene, dai Emanuela, grazie della risata che ci hai strappato. Anche questo è un atto di gioventù, no? Essere sempre pronti a regalare una risata, una battuta o comunque a sorridere, ritornando all'argomento di oggi, sicuramente è qualcosa che aiuta a essere giovani, no? Sorridere sempre, ridere con un amico, ridere di qualunque cosa, logicamente trovare sempre uno spunto positivo per farlo, beh, questo sicuramente è un po' una ricetta per mantenere la gioventù. Poi, come si diceva prima, con qualcuno al telefono, adesso non ricordo, la gioventù esterna va via, ma quella interna può durare veramente per tutta la vita. Vado a continuare con le vostre richieste musicali e allora arriva una bella mazurka al maestro Paolo Bertoli con Scottafisa.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Marco e Alice con Dolcissima Sardegna, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Un grande saluto lo faccio a amica Rosalba dalla provincia di Verona, che ha voluto ascoltare questo bel brano. Ma devo salutare anche la solidea di Rodeano Alto. Lei sì, lei è giovane, dice, io ho la gioventù che esce da tutti i pori. Ma veramente, la solidea è qualcosa di un miracolo della natura, assolutamente. Lei ha qualche anno, dice, però nessuno me li dà perché io mi tengo in vita, e il trucco è avere tanti amici. Gli amici ti fanno rimanere giovane e sicuramente ti fanno anche venire voglia di lanciarti in cose nuove. Quindi questo è il consiglio che Solidea si sente di dare. Io, Solidea, ti mando un bacione fortissimo, spero di vederti presto e ti accontento con quello che è il tuo brano. Ormai lei è conosciuta per questo brano. Arrivano le mondine con la Rosamunda.

Le mondine con Rosamunda ci portano al termine di questo appuntamento. Tra poco arriva Iris con Farfalle su due ruote. Vado a salutare l'amico Michele da Pistoia, che oggi io e lui ci siamo conosciuti per la prima volta e sono molto felice, caro Michele, che tu mi abbia chiamato con questo bel brano Ringo Story, La rottamazione. E con questo brano io vi ringrazio e vi rinnovo l'appuntamento domani mattina a partire dalle ore 8, sempre qui su Radio Sorriso, sempre a pieno ritmo con Giovannino. Un abbraccio, ciao. Oh.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da
2: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
3: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
4: Buongiorno. Sempre più guai giudiziari per Adriano Cappellari, il 21enne aspirante giornalista, reo confesso di avere simulato l'attentato incendiario a suo carico con lettere anonime. Cappellari avrebbe ammesso durante l'interrogatorio di essere anche autore di una lettera per far saltare la presentazione del libro di Sigfrido Ranucci a Enego prevista per il 20 agosto.
5: Un ampio ventaglio di sbocchi professionali per i diplomati, ma anche un inserimento lavorativo qualificato e connesso col titolo di studio conseguito. È l'esito di una ricerca dell'Osservatorio regionale Mercato del Lavoro di Veneto Lavoro, che ha analizzato il percorso professionale degli ex studenti degli ITS Academy, confermando il valore del modello.
4: Commercio abusivo a Venezia, ombrelloni, pali da sostegno e teli da spiaggia, sono circa 50 in complesso gli articoli riconducibili alla vendita irregolare recuperati dalla polizia locale a Lido durante il servizio mirato per contrastare il commercio abusivo lungo il litorale.
6: Gli spettacoli.
4: Dal 14 al 16 agosto alle ore 21 a Padova, Laboratorio Arto Centro di Ricerca Teatrale presenta Mondo Roerso, prima orazione al Cardinal Cornaro della Beocco detto Ruzzante. L'appuntamento in Piazza Portello.
5: Termina così questa edizione del giornale, infatti è questa l'ultima notizia. A più tardi.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
2: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Vocal Sound su Radio Sorriso con entusiasmo la voce di Demis, ma quanto è bella questa canzoncina che ci fa ballare per questa estate 2026, estate strepitosa.
2: Assolutamente sì, strepitosa per tantissime cose, sai, Iris.
1: Tantissime cose, soprattutto il fatto che poi sabato sera con Ferragosto saremo assieme.
2: Assolutamente, saremo assieme?
1: Sì, sì.
2: Saremo
1: assieme. Ci sei?
2: Certo, saremo a Cusignana di Giavara del Montello.
1: Wow, wow, wow, wow, ragazzi, e ricordiamo anche che tutto è coperto, si mangia al coperto, si può ballare al coperto, quindi insomma, in caso anche di qualche pioggerellina, voi non vi preoccupate che comunque
2: noi ci siamo
1: sempre. Tra l'altro si mangia molto molto bene.
2: Sì, è rinomato proprio stand gastronomico.
1: Sto già pensando a cosa posso mangiare.
2: Anch'io, in realtà.
1: Sì, perché poi dopo ogni anno proviamo una cosa diversa, quindi vabbè. Allora, altra cosa importante che dobbiamo ricordare ai nostri amici sorrisini,
2: certo,
1: è che sabato, il giorno di Ferragosto, tutti i supermercati Prix sono aperti sino alle ore 13.
2: E quindi Prix, fatti furbo, vieni quiz.
1: Mi piace tantissimo questo slogan. Mi fatti piace, furbo, vieni quiz. Da Prix.
2: Ok, è
1: capito?
2: Utile
1: gioco.
2: Sì, è bello, bello.
1: Vabbè, quindi ricordate che nella giornata di Ferragosto, sabato, perché noi continuiamo a parlare di sabato, ma nella giornata di Ferragosto i supermercati Prix saranno aperti.

0: sentire giovani. Cioè, mi fa sentire mamma. Potrei...
1: Oggi è per... ma qua non ci sono ragazzi.
0: Oggi non ce ne sono. Cioè, sono di là, non li ho ancora visti. Ma anche ieri, buongiorno, buongiorno, cosa?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ti fanno sentire vecchia. Ti fanno sentire vecchia, Giovannino. Che brutta cosa. Vabbè, dai, continuiamo con la musica, che forse è meglio.
1: Va bene, io me ne vado. Vi lascio con Iris fino alle ore 12 e con la bella musica di Radio Sorriso.
0: Quella del nostro direttore Alex con Bella, Bella, Bella.

con Penna Nera su Radio Sorriso, e così abbiamo accontentato Giovanni di Montecchio Maggiore che ce l'ha richiesta. Ciao Giovanni, un abbraccione lo mando anche a Loris che dice: troppo caldo, non è più estate, una prova di sopravvivenza. Più che per il caldo è per l'umidità che c'è, la cappa di umidità che c'è in questi giorni, ragazzi, veramente ci fa soffrire ancora di più. Buon mercoledì lo auguro anche all'amica Laura di Cervarese. Si continua con la musica, visto che stiamo parlando di estate, un'estate da ricordare. Antonio Tanca, un bel Tiburon.

Radio Sorriso, Pietro Galassi con una rosa e un bacio a ricordarvi l'argomento di oggi. Noi vi stiamo chiedendo qual è quella cosa che vi fa sentire giovani, c'è una cosa in modo particolare, una cosa che fate, una cosa che magari vivete che vi fa sentire giovani. Raccontatecelo al 345-48-45-663. Altra cosa che vi può far sentire giovani sicuramente è quella di ballare, ballare in nostra compagnia, ma in compagnia anche dell'orchestra di Graziano Cianni, perché noi saremo lì giovedì, quindi nella serata di domani saremo a Felino in provincia di Parma con l'orchestra di Graziano Cianni dalle 21.30. se avete piacere potete venire a salutarci lì in festa, e poi dalle 21.30 circa ci sarà anche la diretta su Radio Sorriso. Chiediamo scusa naturalmente per la diretta di sabato che non siamo riusciti alla fine a completare, ma purtroppo eravamo in una zona dove quando i telefoni non prendono, ragazzi, non va nemmeno internet. È un po' tutto così, quindi insomma eravamo in un bellissimo posto, abbiamo mangiato benissimo, posto bellissimo, grandissima serata, però purtroppo la diretta, come magari qualcuno di voi ha sentito, non andava benissimo, quindi abbiamo deciso per interromperla e riproporla nella serata di domani, giovedì 13 agosto, con Graziano Cianni direttamente da Felino, Parma. Si continua con la musica, arriva Andrea e Souvenir con Cuore.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Sorriso
5: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736 680.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Il valzer principino su Radio Sorriso. Salutiamo Anna di Taggi di Sopra, Villa Franca Padovana. Saluto anche l'amico Ivan che invece risponde all'argomento del giorno. Noi vi stiamo chiedendo come fate a rimanere giovani, a sentirvi giovani. Oggi dice: mi fa compagnia in negozio mia nipote Chloe. Sentirsi giovani e sentirsi bene, stare insieme ai ragazzi, condividere con loro esperienze. Ciao, buona giornata. Poi lui ci manda una foto di un cartellone che hanno fatto i ragazzi per lui, con scritto grazie Ivan e tutte le firme. Dice: questi sono alcuni dei tanti incontri che abbiamo organizzato con gli adolescenti, bellissimo ricordo e voglia di continuare. E si chiama proprio il sapore della condivisione. Continuiamo con la musica. Saluto Renato di Villa del Conte che invece dice: io per sentirmi giovane, Iris, basta che ascolto la tua voce. Grazie Renato, più che altro ascoltare Radio Sorriso, dai, diciamo così. E poi dice anche: un buon aperitivo, quello non ti fa sentire giovane anche questa cosa. Ciao Renato, un bacio grande a te, contento con Matteo Tassi e Oceania. E poi arriverà l'orchestra Bagutti con Ragazza Sbarazzina, un bel fox.

sorriso l'orchestra Bagutti con una ragazza sbarazzina, un bel Fox. Saluto l'amica Elena di Consalve che dice buongiorno a tutto lo staff di Radio Sorriso, volevamo ascoltare il pezzo di Neck dei Voice, dell'orchestra Voice, grazie, direttamente da Consalve. Ciao a tutti, un abbraccio forte, arriva Neck Mix dentro me, l'orchestra Voice, e poi continueremo ancora con la bella musica perché arriverà una polca Carlita. Laura

0: Valentinos con Carlita su Radio Sorriso. Allora, stiamo parlando della giornata della gioventù. Oggi su Radio Sorriso vi stiamo chiedendo qual è quella cosa che vi fa sentire giovane. Cos'è che ti fa sentire giovane, Massimiliano? Massimiliano mi fa morire.
1: Cos'è che
0: buongiorno.
1: Mi fa...
0: Oggi è in versione tecnica. Adesso è in versione tecnica.
1: Ho fatto l'intervento con Giovannino, faccio l'intervento con te, basta, io mezzogiorno me ne vado. Quindi la Tiziana farà la trasmissione.
0: Ma no, non è vero, assolutissimamente non puoi abbandonare Tiziana.
1: Sfruttamento dell'individuo
0: del lavoro. Ma tu sei qui in versione tecnico. Allora, versione
1: appunto,
0: tecnico.
1: Sono in versione tecnico, non dovrei parlare.
0: Versione tecnico, cos'è che la fa sentire giovane? A parte andare via in bicicletta, ok, abbiamo capito.
1: Posso dire un frutto?
0: Un frutto?
1: Sì.
0: A banana, no?
1: Un tubero?
0: Un tubero, ah, ok,
1: si
0: ok.
1: Trova sottoterra. No, vabbè. Che inizia con la P e finisce con la A?
0: Sì, vabbè, la patata, abbiamo capito, non è che insomma, vabbè, dai, continuiamo con la musica che forse è meglio. Ma anch'io, Iris, ma perché fai queste domande al buon Massimiliano? Cioè, tra l'altro ricordatevi che nella serata del 15 ci sarà anche Massimiliano che ci verrà a trovare, oltre a Antonella ci sarà anche Massimiliano.
1: Se tornerò con lo scooter, come se tornando un super girone in scooter, quindi non garantisco la mia presenza.
0: Ma lui viene solo per mangiare, sappiatelo.
1: Certo, beh, ovvio.
0: Io ve lo dico, non viene per voi ascoltatori, viene solo per mangiare, perché a Cusignana si mangia bene.
1: Vengo per gli ascoltatori, ci mancherebbe.
0: Ma se hai detto che vieni per Matteo e per lo staff?
1: Beh, certo, vengo per tutti io. Tutte le persone che mi vogliono bene.
0: Stiamo scherzando. Ah, perché noi non ti vogliamo bene?
1: Sì, io vengo.
0: Io ho paura, vabbè, dai, ci ascoltiamo. Attraversare il mondo, quello che farà sabato Massimiliano prima di venire a Cusignana col suo mega scooter. Daniela Cavanna.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: vivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11:00.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buongiorno. È ricoverato in psichiatria a Conegliano l'uomo di 45 anni, presunto autore dell'incendio di un'abitazione a Pieve di Soligo. L'uomo, appiccando le fiamme, si sarebbe vendicato di una cooperativa sociale presso la quale era impiegato e che alcuni giorni prima lo aveva licenziato.
4: Rendere più fluido il traffico e garantire un accesso alla città più efficiente e sicuro sono questi i principali obiettivi dell'intervento di potenziamento della regionale 308 Nuova Strada del Santo, che interesserà il collegamento compreso tra le uscite 18 e 19, principale porta di accesso a Padova. Così l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Zecchinato commenta il bando pubblicato da Veneto Strade per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura.
3: Ancora un incidente in una piscina, questa volta in provincia di Vicenza. Una 14enne è stata soccorsa dopo avere accusato un malore dentro una vasca dell'impianto a Lonigo. La giovane è stata soccorsa in poco tempo dai bagnini, è stata estratta dalla vasca. Ora sta meglio.
4: Quasi €1 milione recuperato dopo anni di accertamenti, ricorsi e contenziosi. È il risultato raggiunto dal comune di Casale sul Sile sul fronte del recupero dell'IMU, con €993.000 di imposta municipale propria dovuta e non versata negli anni da alcune società private proprietarie dei terreni interessati dal progetto mai concretizzato del parco tematico nell'area di Casale Est.
3: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
5: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
6: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo da €495,20. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Sorriso.
10: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati Lara Agostini Band con Immagina. Salutiamo Annalisa di Bovolenta che dice: buongiorno a tutti, per cortesia è possibile dedicare un valzer strumentale a Giuliano da Fossaragna, che oggi è il suo onomastico. Grazie, beh, auguri Giuliano anche da parte nostra di Radio Sorriso. Tra pochissimo ci ascolteremo Fiorenzo Tassinari con Sogno Romagnolo. E poi salutiamo invece anche l'amico Franco di Mantova che ci richiede il prossimo brano, Maurizio Medeo, che interpreta in questo caso Il tuo mondo.

Giampiero Vincenzi con Rocco Cumbia su Radio Sorriso. Salutiamo Cesarino di Grezzago, siamo in provincia di Milano. Lui dice che il 9 di agosto ha fatto 26 anni che ascolta Radio Sorriso. Grazie Cesarino, e ci ha raccontato un po' anche come ha scoperto Radio Sorriso quando veniva in vacanza dai genitori che abitavano qui in provincia di Padova, e lui ha scoperto questa radio e non l'ha più lasciata. Grazie. E per lui ci ascoltiamo Franco Bastelli con Non posso riposare. Subito dopo invece vado ad accontentare Mario di Treviso che ci richiede Genio e la Bubi Band con Ancora ci do. Ora però Franco Bastelli.

Genio e Bubi Band con Ancora ci do su Radio Sorriso. Salutiamo Virginia che dice: ciao Iris, lo vuoi sapere? Ogni volta che mi emoziono mi sento giovane. Che bel messaggio Virginia, un bacione grande a te. Salutiamo Rita di Vallese che invece voleva fare gli auguri all'amica Giuliana, oggi è il suo onomastico. Tanti tanti auguri anche da parte nostra di Radio Sorriso con Simona 40 e Chi fermerà la musica.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso!
6: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 73 6680.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Sorriso.
12: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

Radio Sorriso, le edizioni Sa Project con l'orchestra Daniele Cordani, la voce di Pamela e Mojito sulla radio più giovane che mai. Andiamo a salutare l'amica Rita di Magnago che dice: ehi, ci manda un video, tra l'altro fatto con l'intelligenza artificiale, però devo dire molto carino, di un bimbo che dice: ehi, buongiorno, pensavate vi fossi dimenticato di voi, invece no, sono qui anche in questa mattinata. Grazie mille Rita, un abbraccione forte. Oggi invece qui a Radio Sorriso ricordiamo che celebriamo la giornata della gioventù e essere giovani, l'abbiamo detto anche stamattina, non è solo una questione di età ma anche di curiosità, entusiasmo, voglia di vivere, di imparare anche sempre qualcosa di nuovo. Chiediamo a voi amici ascoltatori cosa vi fa sentire veramente giovani, raccontatecelo se ne avete voglia al 345 4845 663 via sms, whatsapp, telegram oppure chiamandoci ai numeri fissi, lo 0423 73 6680 per parlare con me oppure 0423 73 6681 in segreteria telefonica. Saluto l'amico Eugenio che tra pochissimo contenderemo con un brano di Francesca Mezzadri e poi saluto anche invece l'amica Carla, ciao Carla, con il prossimo brano Max De Palma, Hernandez, Caffè.

bene, sono Eugenio da Pustioma, comune di paese, le chiamo sempre. Vorrei dedicare una canzone ai miei figli, Chiara, Erika, Lisa e Giulia. La canzone che volete dire?

Radio Sorriso Facile Fragile, Francesca Mezzadri in compagnia di Iris questa mattinata. Saluto Ima di Pordenone che dice: ciao amici di Radio Sorriso, a me la cosa che mi fa sentire giovane è il ballo, che sia in coppia oppure anche i balli di gruppo. Mi fate ascoltare Regina della Festa di Lambertini, il nostro ballo preferito. Grazie mille, ci ascoltiamo la pizzica tra pochissimo di Oma Lambertini, poi andrò ad accontentare anche l'amica Luisa di Monfalcone che mi dice: parlare con i giovani mi fa sentire giovane, anche ascoltare le loro idee. E tra l'altro lei ci richiede una canzone di Luca Padova dal titolo 80 Voglia, giusto per tornare indietro un po' negli anni. Dai, andiamo con Oma Lambertini e Regina della Festa.

Radio Sorriso, Luca Panama con 80 voglia e in conclusione anche di queste due ore passate assieme noi andiamo ad ascoltarci anche Guerriera, Loris Casadei e Lia Righini che ricordo faranno parte del San Liscio, di questo San Liscio 2026, manca meno di un mese al recupero di questa data importantissima per il 10 di settembre, edizione ripetiamo San Liscio 2026, dove Radio Sorriso sarà presente con la radio più giovane che mai. Andiamo con Guerriera e poi arriveranno anche i miei saluti finali.

0: ci siamo ascoltati, guerriere. Per quanto mi riguarda è tutto, vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento a domani mattina, e poi domani sera invece saremo a Felino in provincia di Parma con l'orchestra di Graziano Ciani. Recupereremo la diretta di sabato scorso. Esistono ancora paesi, caro direttore, dove i telefoni non arrivano,
1: cioè, incredibile,
0: cioè, è pure così. È più, ce n'è più di qualcuno.
1: Ma
0: tra
1: la
0: l'altro
1: la cosa che rode un pochino è che prima di inizio serata tutto funzionava,
0: ma certo, poi dopo arrivate tutti a ballare con i vostri mega telefonini e
1: con 2-3 mila persone.
0: Ciao.
1: Però abbiamo mangiato molto bene, devo
0: sì
1: dire.
0: Abbiamo mangiato molto bene, poi recupereremo adesso insomma a Parma. Adesso ho scoperto da Massimiliano che esiste un sito dove si può andare a vedere dove prendono i telefoni.
1: Adesso
0: ho detto a Massimiliano andiamo subito nel sito, adesso lo devo beccare prima che vada, che venga qui, perché mi doveva dire il nome. Io vi lascio con Michele Rodella, Ti amerò mi amerai, come avete sentito arriverà poi Massimiliano insieme a Tiziana per tenervi compagnia nelle prossime 2 orette, e vi ricordo ancora l'appuntamento della giornata di Ferragosto insieme a noi di Radio Sorriso, perché saremo dagli amici di Cusignana.
2: Mamma mia, che bello, non vedo l'ora.
0: So che stanno già facendo festa alla grande. Sì, quindi insomma vi aspettiamo nella serata di Ferragosto.
2: Siamo carichissimi per una serata indimenticabile, quindi non mancate.
0: Bene, un bacio a tutti.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma
3: ma va! Sono andato da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 12:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: A lì migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buongiorno da Gerry Romano. Primarie negli USA, 6 stati alle urne. Testa a testa Dem nel Wisconsin tra moderati e progressisti con Ong outsider socialista. Anche Minnesota e South Carolina termometri principali in vista del voto midterm a novembre. Dall'Etna fumo nero sul turismo. 5° giorno di stop dei voli causa cenere vulcanica. Già persi 24 milioni, viaggi rovinati per 100.000 persone. A Catania collegamenti aerei sospesi fino alle 18. Oggi l'eclissi solare solo parziale in Italia, sarà all'ora del tramonto attorno alle 19:30. Per vederla serve un orizzonte a nord-ovest sgombro da ostacoli. Poche ore dopo lo spettacolo delle stelle cadenti, fino a 100 meteore all'ora senza il bagliore lunare. Calcio dalle 21 a Salisburgo, PSG Aston Villa, in palio la Supercoppa. Agli europei di atletica nei 5.000, oro alla Battocletti e bronzo alla Maiori. Agli europei di nuoto, oro della Quadarella negli 800 stile, oro di Martinenghi e bronzo di Cerasuolo nei 100 rana, bronzo della Curtis nei 100 stile libero. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Sorriso!
15: È il momento di...
16: Ridiamoci su!

0: La Suonami Band, mentre noi siamo Tiziana.
1: Siamo donne. Oltre però, la.
0: Allora, io sono Tiziana. Sì, io sono sicura di essere femmina. Te.
1: No, io no, io non sono
0: e
1: femmina.
0: Perché canti così, siamo donne? Sia,
1: ma è così, mi piaceva. Non è che magari qualche orchestra.
0: Vabbè, buongiorno.
1: Comunque è il mio terzo intervento oggi in diretta. Tu lo sai?
0: No.
1: Che io potrei andarmene a casa?
0: Perché?
1: Ho fatto l'intervento con Giovannino. Ho fatto l'intervento con la Iris. Ho detto alla Iris. Dopodiché io me ne vado a mezzogiorno perché ho già fatto due interventi.
0: Vabbè,
1: ho già messo del mio.
0: Vuoi andare?
1: No.
0: Allora, buongiorno. Buongiorno,
1: buongiorno
0: a tutti.
1: Buongiorno.
0: Per quanto riguarda oggi, sai che è la giornata della gioventù?
1: No, non sapevo che fosse la giornata della gioventù. Ben per i gioventù. Ben per le persone giovani.
0: Noi abbiamo 50 anni passa, per cui non ci riguarda.
1: Ma io mi sento giovane dentro.
0: Ecco, ed è proprio questa la questione. Chiediamo oggi ai nostri ascoltatori cosa vi fa sentire davvero giovani.
1: Dai.

0: 3:6:6:8:0 o con il vocale.
1: Brava,
0: al...
1: con il vocale, sottolinea, con il vocale al 345 48 45 663.
0: Ecco, detto questo, però sappiamo che il mercoledì noi lanciamo sempre
1: dalla finestra
0: un argomento.
1: Qualcosa. No, ieri mi era venuto in mente qualcosa, ma
0: però,
1: mi
0: ero
1: la Teresina.
0: Purtroppo non siamo più giovanissimi.
1: Che avevamo battezzato il mercoledì. Offerte, promozioni, no?
0: Non ce ne ricordiamo. Appena ci viene in mente, cambiamo argomento. Facciamo così?
1: Vabbè, o se no, li teniamo entrambi. Va bene?
0: Li teniamo entrambi.
1: Ieri abbiamo parlato del phon, eccetera, eccetera. E oggi di cos'è che dovevamo parlare?
0: Se ti viene in mente.
1: Non mi ricordo proprio. Se c'è qualche ascoltatore che ci stava ascoltando e
0: che
1: magari
0: vuole fare per noi, cioè
1: no, magari ci suggerisca quello che avevo detto io. Che dai, mercoledì facciamo.
0: Ma sai che sei messo proprio male? Dai, che andiamo.
1: Ma anche
0: la
1: tu
0: musica.
1: Però non ti ricordi, scusa, quindi siamo messi male. Questo è il plurale quando bisogna usarlo.
0: Non sono stata io a lanciare il tuo argomento.
1: Ma tu dovresti ascoltarmi, però.
0: Andiamo con Sabrina Borghetti, il cameriere.
2: Dai.

0: Robertino, anche lui su Radio Sorriso, che salutiamo alle 12:20.
1: Era una magia tropicale.
0: Che magia. A proposito di magia, tu sai cosa succede questa sera attorno alle 7:30, 8:30 massimo?
1: Io che sono una maga, vuoi che non lo sappia?
0: Sei una maga? Una maga magò?
1: Una paragnosta sono.
0: Una paraculo sei.
1: No, dai, devo dire.
0: Cosa succede?
1: Che è un evento straordinario. Per me è la seconda volta che lo guardo. No, semmai.
0: C'è da luna piena, no, l'eclissi.
1: No, c'è l'eclissi stasera.
0: Ma di solito il lupo mannaro non esce quando c'è la luna piena. No, quando è notte in generale.
1: No, quando
0: è notte. C'entra niente la
1: quando
0: luna.
1: Quando c'è la luna piena si trasforma.
0: Si trasforma in lupo cattivo.
1: Da essere umano a
0: lupo cattivo, randagio. Una bestia, Satana.
1: E adesso mi hai fatto perdere il filo.
0: Stavi dicendo che questa sera c'è l'eclissi.
1: Stavo dicendo che questa sera c'è l'eclissi. Guarda, io ne ho vissuta una nei primi anni 90. Adesso non mi ricordo, quando eravamo ancora in un'altra sede.
0: Io c'ero? No, primi anni 90, no, fine anni 90 sì.
1: No, non c'eri. Cioè, nel senso, non lavoravi qui noi.
0: Sì, sì, no, beh, certo.
1: E mi ricordo che era sul mezzogiorno e io uscii dalla radio, perché al tempo facevo l'orario spezzato, quindi facevo la mattina e poi tornavo il pomeriggio. E c'erano i lampioni della strada accesi. C'era un buio strano, c'era il cielo azzurro, però contemporaneamente era scuro.
0: Era buio, buio. Perché se la luce del sole.
1: Guarda, mi ha fatto una cosa. Una certa.
0: Ti è venuto un coccolone.
1: Un coccolone no, però una certa un po' di paura, perché siamo talmente abituati, no? Quando c'è giorno e si vede chiaro la luce, il sole, poi queste giornate come adesso che di sole ormai siamo già stufi.
0: E anche di caldo più che di sole, il sole
1: ecco,
0: no, è il caldo che
1: voglio
0: stufa.
1: Dire, è un effetto strano, perché insomma è un effetto strano.
0: Te pensa agli eschimesi che per 6 mesi vivono all'ombra, di notte, e per 6 mesi vivono al di giorno. Guarda che anche quello
1: abituarsi a queste cose non è mica
0: facile.
1: Semplice. Ma chissà i nostri ascoltatori se questa sera saranno alla terra.
0: Io sì,
1: con
0: ho già trovato le, come si chiamano, le lenti, i filtri
1: per guardare.
0: Sì, certo.
1: E deve essere proprio un bel effetto. Dai che ti metto una Rossella Ferrari.
0: Oh, mettimela.
1: Io che canto qui su Radio Sorriso.
0: vorrei dire un'altra cosa, ma
1: la radio più giovane che mai, volevi dire.
0: Esatto.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
5: Ecco, finito. E ora?
6: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Sorriso!
16: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ba, batti cuore.
2: Roberto Polisano su Radio Sorriso alle 12:38 con Tiziana e Massimiliano oggi qua.
1: Presenti. Siamo. Anche oggi facciamo l'appello. Tiziana Feltrin.
2: Presente. Massimiliano Marchi.
1: Presente.
2: Massimiliano.
1: Liano, no, Liano. Liano.
2: Con la L-I.
1: Sì, senza GL.
2: Ma te sbagliano se devo.
1: Sì, hanno sbagliato anche a scrivermi sulla fede. Quando mi sono sposato, che mi sono messo alla fede, i miei compari, non loro, l'orafo, hanno scritto Massimiliano con la GL.
2: Ma non si scrive.
1: Ho dovuto riportargliela, l'hanno limata, lisciata.
2: Come Emilia Romagna. Emilia. Senza la GL.
1: Emilia.
2: Emilia Romagna.
1: Vabbè, ma magari ci sono anche certi che si chiamano Massimiliano, per carità.
2: Non, col GL?
1: Ma sai che una volta.
2: Ma io non ho mai sentito, io ho sempre visto Massimiliano con la. Beh, e allora Tiziana con due Z?
1: Tiziana.
2: Sai quante volte mi ho visto
1: difatti
2: scritto? Ciao Tiziana con
1: allora,
2: due Z.
1: Guarda, ti faccio vedere come sei iscritta sul mio cellulare.
2: No, non sì, dirmi che anche tu hai messo due Z. No,
1: io
2: avrai
1: ho fatto
2: messo Tizi. Aspetta. Tizi ci sta con due Z.
1: Ma no, giusto.
2: Hai scritto giusto? Sì. Beh, se no sì, ti mandavo, ti buttavo
1: però
2: fuori dalla
1: che,
2: finestra.
1: Mi sa che da qualche po' o l'ho corretta da poco.
2: Perché se no era sempre Tiziana con due Z.
1: Aspetta, vediamo su WhatsApp. Tizi, secondo me è Tizi.
2: Beh, Tizi con due Z magari ci sta.
1: No, no, ma l'ho modificata secondo me.
2: Vabbè, dai, ci scrive Carla. A
1: ciao,
2: proposito
1: Carla.
2: Di oggi che è la giornata della gioventù,
1: sì.
2: A me fa sentire giovane la curiosità. Ogni giorno cerco di imparare qualcosa di nuovo. Anche una piccola cosa, finché abbiamo voglia di scoprire, restiamo giovani dentro. E su
1: hai
2: questo
1: ragione.
2: Sono d'accordissimo, perché anche quando leggi qualcosa, no? Magari di sfuggita o su internet o su Famiglia Cristiana mi capita, no?
1: Dico, sì.
2: Ma cosa ti metti a leggere Famiglia Cristiana?
1: La stampano ancora.
2: Sì, la stampano ancora. E devo dire che c'è sempre qualcosa di imparare, quindi la curiosità, la ricerca,
1: certo,
2: ti fa sentire
1: ovunque.
2: Sempre sul pezzo, capito? Come
1: beh,
2: si suol dire, no?
1: Certo.
2: Stare sul pezzo vuol dire essere sempre informati, rispondere sempre alle cose che ti vengono chieste perché sei informata.
1: Esatto, c'è chi acquista Famiglia Cristiana e c'è chi acquista quattro ruote. Anche su quattro ruote c'è qualcosa da imparare.
2: Ah, certo, certo.
1: Sui motori, le nuove uscite delle macchine. Da qualsiasi.
2: Beh, io comunque non l'acquisto
1: libro.
2: La Famiglia Cristiana, me la regalano. Nel
1: perché,
2: senso
1: perché
2: che
1: sei tacagnina.
2: No, perché
1: a Santa Mamma
2: allora,
1: regalano a tutti sì, la Famiglia Cristiana.
2: No, siccome i miei zii la leggono sempre, ogni settimana arriva da quel postino. E un giorno gli ho detto: guarda, piuttosto che buttarla direttamente, poi cosa ne fai? Mica puoi fare pile. Anche perché Famiglia Cristiana è anni e anni.
1: È più o meno come agli stessi. Le stesse uscite di Beautiful.
2: Esatto, esatto.
1: Cioè da quando ero piccolino, dai, ma molto
2: ecco,
1: prima. Credo.
2: Quindi ho detto: se prima di buttarle le passano a me, che così gli do un'occhiata.
1: Che tu leggi le notizie comunque,
2: le
1: tra virgolette, vecchie.
2: Beh, insomma, magari
1: beh,
2: di una
1: sì.
2: settimana, due,
1: beh,
2: però.
1: Comunque sono
2: ma cosa
1: vecchie.
2: Vuol dire? La cultura.
1: No, ma si fa per dire che cioè, era scaduta. Perché cos'è? Settimanale o mensile?
2: È settimanale, sì, settimanale.
1: Quindi ogni settimana ti arrivava la settimana dopo.
2: Ecco, adesso non è che vogliamo far pubblicità.
1: No, comunque mi è venuto in mente l'argomento di oggi.
2: Davvero? Beh, lo
1: sì.
2: diciamo dopo,
1: no,
2: visto che adesso abbiamo parlato della gioventù. Allora, tienitelo bene
1: no,
2: in mente.
1: No, lo dico perché poi mi dimentico. Dovevamo parlare di pellet.
2: Ah, giusto.
1: È vero.
2: Giusto, bravo.

0: Io cambierò ed era Manolo.
1: Ah, non era insieme a te?
0: No, io cambierò.
1: Dai, vabbè, vabbè.
0: Insieme a te io cambierò, probabilmente era
1: insieme
0: la frase.
1: Insieme a te.
0: Molto
1: io
0: spesso
1: cambierò.
0: Quando noi quando gli esseri umani si uniscono, molto spesso c'è lei che vuole cambiare lui o lui che vorrebbe un'altra lei, che vuole lei, ma in realtà non vuole una lei così, ma vorrebbe un'altra lei. Allora cerca di cambiarla.
1: Scusa?
0: Parliamo di pellet.
1: Mi sono perso.
0: Parliamo di pellet.
1: Allora, no, parliamo di pellet, sì, perché a quanto l'ho trovato il pellet in questo periodo? Tu ne fai uso?
0: No, io
1: perché
0: non
1: io ieri
0: ho,
1: sono andato a girare, no?
0: Come si chiama? La stufa? Si chiama stufa?
1: Sì, stufa pellet. Ah. Allora, perché io adesso entro settimana devo prendere X sacchi o addirittura un bancale, perché si dice, no, che se tu acquisti un bancale di pellet risparmi piuttosto che prendere il sacco singolo. Potrebbe essere vero, come no, non lo so.
0: Sì, ma
1: però
0: il problema è anche
1: il mondo del pellet,
0: il posto per tenerlo.
1: Appunto, a prescindere da quello, il mondo del pellet è molto vario e vasto.
0: Sì.
1: Nel senso che c'è pellet 100% abete, 100% faggio, 80% faggio, 20% abete, 70% a faggio e 30%, insomma, tutto così miscuglio, eccetera, eccetera. Quindi, qual è, secondo voi, amici del pellet, il pellet,
0: pellet
1: che
0: migliore.
1: Va meglio? Perché poi non c'è da dire solo quello che va meglio, quello che fa magari meno cenere, però scalda meno.
0: Ah, c'è pure
1: perché,
0: quello?
1: Sì, perché io adesso sto cercando di capire, entrare un po' nella mentalità, no? Allora c'è il pellet che è il 100% abete, ok, che è quello che lo vede abbastanza chiaro, quindi e fa meno sporco, magari un sacco ti dura 3 giorni, 4 giorni, poi dipende da quanto lo usi, no? Mentre quello di faggio, che è più scuro, sporca di più e le ceneri bruciano meno, fanno più fatica, quindi insomma, devi pulirla di più, però fa molto
0: più caldo,
1: però fa più caldo,
0: più a lungo.
1: Quindi qual è la soluzione intermedia che potrebbe andar bene? Cioè, se io prendo un 50% abete e 50% faggio, va bene oppure no? Fatemelo sapere, perché sono un po' curioso e di ste cose qua non è che ci capisco poi tantissimo, no? Perché poi quando vai e chiedi informazioni, sono venuto per chiedere informazioni sul pellet, c'è questo, è un 100% abete che arriva da Croazia, questo invece arriva dall'Ungheria, questo invece è turco, e quindi cioè ci sono veramente, c'è un mondo, è veramente un mondo difficile capire la provenienza. Poi sono tutti EM Plus, cioè hanno tutti lo stesso marchio, però se hanno tutti lo stesso marchio perché non costa tutto uguale?
0: Mistero. Io
1: e
0: non
1: quindi,
0: me ne intendo,
1: se qualcuno
0: quindi,
1: mi può
0: esatto,
1: aiutare per capire
0: esatto.
1: Qual è il pellet che funziona meglio, o il pellet, cioè se uno vuole scaldare poco e pulire il meno possibile, c'è un tipo. Se uno vuole scaldare tanto, magari pulirla una volta al giorno, magari quella di faggio, che ne so, di un altro tipo di legno. Però so che ci sono questi due.
0: È un bel dilemma, è un bel quesito, credo. Quello che hai lanciato, chissà, l'ascolto sicuramente ci sarà più di qualche persona che è interessata, che è, perché io so
1: tu non
0: anche
1: sei interessata, ma
0: perché
1: magari
0: non ce l'ho la stufa,
1: neanche
0: ma
1: a legna?
0: Ma sotto che mi abitano i miei zii ce l'hanno.
1: Vedi, quindi chiedi.
0: E loro la puliscono ogni
1: pellet?
0: Giorno.
1: Sì.
0: D'inverno.
1: Dopo dipende dal tipo di pellet. Addirittura mi sono informato quest'estate che ci sono delle stufe nuove di ultima generazione che addirittura riescono a bruciare completamente tutto, anche la cenere che viene prodotta e viene lasciata.
0: Addirittura?
1: Sì. Sì.
0: Dai, allora dateci informazioni se siete, come dire, sul pezzo anche voi.
1: Sul
0: come
1: pellet o meno.
0: Giusto per, ecco,
1: se siete sul pellet o non siete sul pellet.
0: Vi aspettiamo, di numeri di telefono.
1: 345 48 45 663 AAA. Cercasi info su pellet.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Sorriso!
4: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Sono le 13 e un minuto.
6: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
7: Bentrovati e buon pomeriggio, le ultime notizie. Innovazione e valorizzazione dei maestri artigiani. La Regione Veneto mette a disposizione 3 milioni per il bando Il Veneto Artigiano 2026. Il direttore di APA CNA, Cristian Sacchetti.
8: È un bando che mette a disposizione queste risorse per innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo. È particolarmente interessante perché il 30% di queste risorse sono a fondo perduto. Questa è una misura che riteniamo particolarmente importante in un momento come questo, in cui le imprese insomma vivono di difficoltà ma anche di opportunità da cogliere da tanti punti di vista, sia in investimenti tecnologici ma anche legate all'energia.
7: 22 attività in provincia di Treviso sono state controllate dalle fiamme gialle nelle giornate di maggior afflusso nei weekend di giugno e luglio. Scoperti 27 lavoratori irregolari, di cui 26 totalmente in nero. 7 locali pubblici segnalati all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Un vicentino di 43 anni, residente a Due Ville, che stava scendendo con altri due amici dal Monte Palombino nel Bellunese, è stato colpito da un fulmine che lo ha sbalzato per una quindicina di metri. L'uomo è caduto tra le balze di roccia sotto l'itinerario. È intervenuto l'elicottero Falco 2, che lo ha recuperato e portato per controlli all'ospedale di Belluno. Il sindaco di Venezia Venturini ha firmato il decreto che approva il progetto esecutivo per realizzare il nuovo polo logistico della protezione civile da costruire a Mestre. Costo 3,1 milioni di euro. È tutto, a più tardi.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: La pulce nel baule con Raffaele Repizzi. Se sentite qualcuno che sta ridendo a squarciagola.
1: Beh, no, Dio, squarciagola, come fai a ridere a squarciagola?
0: È probabilmente il mio collega che ha bevuto un po'.
1: No, perché abbiamo degli ascoltatori che sono molto simpatici.
0: Che cosa ti hanno mandato? Ti hanno mandato le informazioni giuste?
1: Allora, aspetta, sentiamo Lucio, leggiamo Lucio di Cerea, che è finora la più simpatica.
0: Sì.
1: Buon pomeriggio, ragazzi, dipende anche dalla stufa, comunque è un mondo molto vasto. Lucio di Cerea, Verona, buon ascolto a tutti i sorrisini. Mi è stato utile come niente.
0: Grazie,
1: già lo sapevo.
0: Hai
1: ma,
0: già detto tutto. Cioè,
1: ma lui si diverte a mandarmi una foto con degli interni di un'autovettura con scritto interni in pellet.
0: Mentre Erika ci rimprovera perché è un argomento che non sa da fa.
1: Anche lei
0: non sa da fa.
2: Ciao ragazzi, sono Erika.
0: Ciao.
2: Io vi ascolto tutti i giorni.
1: Bene.
2: Ma non ho mai il tempo.
1: Fai un giorno sì, un giorno no, domani.
2: Di dirvi qualcosa. Oggi avete un argomento che sì. Mi fa più caldo di quello
0: ecco.
2: Che c'è.
1: Vabbè, ma adesso
2: caspita.
1: Bisogna prenderlo il pellet.
2: Va bene, dai, io non ce l'ho la stufa pellets.
1: Okay, cosa
2: e non
1: chiami,
2: posso
1: cosa...
2: dire niente. Comunque voglio solo salutarvi, augurarvi una buona giornata, una buona trasmissione e ricordatevi che sono sempre all'ascolto tutti i giorni.
1: Fai un giorno sì, un giorno
2: ciao
1: no.
2: Ciao ragazzi, un bacione. Ciao da Erika.
0: Ciao Erika.
1: Erika, vabbè, abbiamo prestato.
0: Anche Erika è stata utilissima.
1: Merdo, veramente. Andiamo a leggere le altre due dopo.
0: Ma dai, direi di andare con una canzone.
1: Sì, dai, va bene.
0: Dai.
1: Comunque, oggi, oltre che cos'è l'argomento del giorno tuo?
0: Quello della gioventù.
1: Ah, sì, oggi è giornata mondiale della gioventù, quindi vi chiediamo delle cose, no? Ma io vi chiedo invece, perché è una cosa che interessa a me, ma anche credo a tutte le persone che hanno e utilizzano il pellet al giorno d'oggi per riscaldare la casa. Lo so che fa caldo parlare di pellet, per carità, perché
0: ecco,
1: il pellet serve
0: anche le
1: per scaldare, ma visto che è periodo di per acquistare, bisogna decidere entro fine mese qual è la scelta migliore, cioè se spendere tanto per avere una resa così e non avere la stufa tanto sporca, o se è meglio spendere un ninin di più, avere la stufa sporca però avere una bella botta di caldo. Cioè, così me la vendono e poi per carità
0: qual
1: cioè,
0: è la cosa
1: provare.
0: Migliore?
1: O un mezzo e mezzo? No, mezzo
0: ma
1: e mezzo
0: tu
1: si beve abbassando.
0: Che per capire se un pellet però è di qualità c'è un modo.
1: Sì, bisogna immergerlo nell'acqua. Se assorbe tutta l'acqua e galleggia è un buon pellet, se invece rimane sotto è un
0: vuol
1: pellet
0: che
1: fa schifo perché è pieno d'acqua.
0: È pieno di colla.
1: E di colla, sì.
0: E quindi rimane compatto e non brucia bene.
1: No, è sporca la stufa.
0: È sporca la stufa. Avete capito? Se volete provare se il pellet è buono, prendete un recipiente di vetro con lo riempite di acqua,
1: un bicchiere,
0: ci buttate una manciata di
1: ma anche due o tre
0: di pellet, se rimane sotto
1: che due pellet però che fai venire Tiziana, dai
0: Marco Gavioli, lei

0: Marilisa Maniera, Marco Negri sul Radio Sorriso con Nel Vento.
1: Nel Vento.
0: Vabbè, l'ho già detto io. Andiamo avanti.
1: È bella questa canzone. Allora, ha risposto una persona che è qualificata, probabilmente è più esperta.
0: Regis.
1: Ciao, ha dato Regis. Delle risposte almeno all'altezza.
0: Esatto. Allora, ci scrive. Ciao Max e Tiziana, ben sentiti, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Per il pellet, quello di abete è più resinoso e si accende prima, ma consuma e scalda relativamente.
1: Ok.
0: Una volta accesa la stufa, la alimenti col faggio, che rende molto di più e più a lungo. Quindi quello che dice. Però sporca anche di più. Per le ceneri devi prima cercare nelle etichette queste quattro cose, in quest'ordine.
1: Uno.
0: Se ha questa marca qua, ma io ho visto che tutti i sacchi che ti propongono hanno questo M Plus A1. Ci sono dappertutto, indipendentemente da... Quindi non so se siano originali, tarocchi, falsi, messi là a caso, tanto, voglio dire, il consumatore finale non se ne intende e... Capito? Poi, la percentuale di cenere più basse possibili, ma su una scala di... E una percentuale di umidità bassa. Perché se ce l'hai alta, nella prova che devi fare tu rimane sotto, ok?
1: Ok.
0: E il potere calorifero più alto è, più pompa come il faggio, rispetto all'abete che pompa un po' meno. E lui mi consiglia un 35 abete e il resto faggio. Ma io l'unico sacco che ho visto era un 30 abete e 70 faggio. 35 non l'ho mica visto. Se no bisognerebbe farlo.
1: Beh, ma penso che tra 30 e 35 non c'è molta differenza. Se era 30.
0: Se lui ha detto 35, ci sarà pure un motivo.
1: Regis, perché hai detto 35?
0: Se no avrebbe detto tra i 30 e i 40. E tra il 60 e il 70.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque grazie Regi per l'info. Se qualcun altro ha delle info migliori,
1: cosa devono fare?
0: Più concrete, ce lo scriva al 345 48 45 663.
1: Detto questo, andiamo con una bella canzone. È un valzer lento, Ivano Nicolucci con Marzia Branchini, che canta Le donne come me.
0: Sentiamola.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sorriso!
3: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavia Lattiglio in Viale Ungheria 121 / a Udine Città, farmacia Santa Maria del dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre, 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.

0: Oxa con Silvia Cecconi e i Balaonda.
1: Un bel purpurri.
0: Oxa mix. Mix.
1: Un medley, si può anche chiamare così, medley, mix, purpurri. Poi altri aggettivi?
0: Ma guarda, c'è un messaggio per te là. Caro Massimiliano,
1: io uso questo, pulisco la stufa ogni 2 giorni giusto per pulire il vetro, ma nel braciere non rimane niente. Oh, bene, bene.
0: Sarà sempre quella via giusta?
1: Non lo so. Vediamo, vado alla ricerca. Buono, dai. Bene.
0: Cosa ha scritto?
1: Ma non si vede la marca. Sì, eccola qua, la marca.
0: Vabbè, bene, bene, bene. Sembra italiana.
1: No, beh, difficilmente trovi il pellet italiano. Cioè, lo trovi, ma costa una follia, secondo me. Comunque, va bene. Allora, 13:37.
0: Sì,
1: ma
0: caro
1: leggo
0: mio.
1: Bene o c'è qualche problema?
0: Sì. Oggi, mercoledì 12 agosto, è la giornata
1: mondiale della gioventù.
0: E dopo aver parlato di pellet, che mi sembra più un argomento invernale che estivo,
1: parliamo di Natale. Parliamo di Natale. Mancano
0: dei mercatini
1: 30
0: di
1: settimane
0: Natale.
1: A Natale, va bene?
0: Ma,
1: no, non lo so, però non credo tantissime, mancheranno 20-25 settimane.
0: Ma tu lo sai che possiamo parlare di Natale anche adesso?
1: Certo.
0: Come abbiamo potuto parlare
1: Dobbiamo parlare di Natale.
0: Della stufa, possiamo parlare anche dei mercatini di Natale.
1: Parliamo di mercatini di Natale, dai.
0: Intanto pensateci, perché avete tempo fino al 31 di agosto e potrete spendere solo questa cifra se prenotate però entro il 31 di agosto, 449 euro,
1: che mi sembra un prezzo ragionevole per 2 notti,
0: perché parliamo del 27, 28, 29 novembre.
1: Brr, ci sarà un freddo della Madonna.
0: Uniti in itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci, i mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled. E la quota che vi ho poc'anzi ricordato, 449 euro fino al 31 di agosto,
1: sì,
0: comprende tantissime cose. Quali?
1: Allora, innanzitutto c'è il viaggio in pullman con partenza da Padova e poi si fermerà nei caselli di passaggio in direzione Slovenia, quindi Padova e giù di là. Poi 2 hotel al Perla Resort 4 stelle, ragazzi, 4 stelle con sistemazione in camera doppia. Visita guidata nella bellissima città di Lubiana e al lago di Bled. Ok, sei mai stata sul lago di Bled? Neanche io, neanche a Lubiana.
0: No.
1: Quindi se c'è posto per lo staff di Radio Sorriso, io quasi quasi mi intrufolerei. Trattamento di mezza pensione, quindi prima colazione del 28 e del 29 e la cena del 27 e 28. È giusto? Mi segui?
0: Giusto.
1: Bon. Poi 2 serate di musica e ballo con Alex O DJ, il nostro direttore di Radio Sorriso, con ospiti a sorpresa. Potrei essere io uno degli ospiti, voglio dire, anche tu, non lo so. Tappa il casinò, solo magari anche per fare un giretto. Ci sarà anche un accompagnatore che vi spiegherà tutte le cose in caso di problemi, spero non ce ne siano. E nei 449 euro ci sarà anche la polizza sanitaria, quindi se nella sfortuna vi fate male in Slovenia siete
0: coperti,
1: a posto.
0: Siete coperti.
1: Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze.
0: Esatto, chiamate allo 0423 7367. Intanto pensateci, avete tempo fino al 31 di agosto. Ecco, sì, che si parla di Natale.

0: La collegiala con Omar Lambertini.
1: Che salutiamo, ciao Omar e tutta l'orchestra.
0: Sono le 13.49, siamo quasi giunti ai saluti,
1: quasi,
0: abbiamo quest'ultimo intervento.
1: Ma è chirurgico questo intervento, quindi dobbiamo fare le cose fatte bene.
0: Ecco, oggi abbiamo ricordato che è la giornata della gioventù.
1: Esatto.
0: E quanto sia importante sentirsi giovani.
1: Giovane. Dentro,
0: poi, anche se la nostra carta d'identità magari non lo rivela,
1: anche ecco. Se secondo me con tutte le cremine, tutte le varie possibilità, secondo me abbiamo allungato un paio d'anni la nostra
0: lo stile di vita. Sicuramente il cibo,
1: esatto.
0: Adesso ci guardiamo a cosa mangiamo,
1: non tutti perché insomma c'è gente che ha 50 anni e c'è ancora gente che mangia, che ne so, hamburger spesso piuttosto che un bel piatto di spaghetti o che ne so 100 pizze, una pizza tutte le sere.
0: Allora adesso dimmi chi è, chi sono, dove abitano.
1: Io conosco gente che a una certa età comunque non si limita, cioè non vuole capire che il mangiar bene ti porta anche a una longevità più lunga.
0: È vero.
1: Dopo posso dire è vero sì, è vero no, perché c'è gente che
0: Allora io invece vi ricordo subitissimo, aspetta, sì, prima di dire questa cosa,
1: certo,
0: perché
1: certo,
0: sarà imminente il giorno domani praticamente,
1: il
0: giovedì 13 agosto, a partire dalle ore 21:30 l'orchestra di Graziano Cianni da Felino Parma canterà in diretta qui su Radio Sorriso, proprio così, ci sarà la diretta con le grandi orchestre domani sera alle 21:30,
1: esattamente, sperando che ci sia copertura. Comunque,
0: diciamo invece
1: un'altra bella situazione che ci vede noi protagonisti di Radio Sorriso, noi come Alex, Iris e Giovannino, ma poi andrò anch'io, ci sarà Luca, molto probabilmente ci saranno anche altri colleghi, a Cusignana di Giavera del Montello. Vi vogliamo numerosi perché innanzitutto c'è il Sorriso in Piazza, ci saremo noi come dicevo, l'ingresso è gratuito e si inizia a ballare e divertirsi dalle ore 21. Il resto fai tu.
0: Oltre che a ballare su questa pista in acciaio ci saranno anche i gadget che
1: certo
0: distribuiamo normalmente nelle nostre feste. Nel Sorriso in Piazza di sabato prossimo, sabato 15 agosto a Cusignana di Giavera del Montello, qui in provincia di Treviso, ci sarà anche un ricco stand gastronomico, il Luna Park, la pesca di beneficenza e al termine della serata uno spettacolo pirotecnico. L'ingresso
1: io che
0: è
1: faccio
0: libero.
1: Strip. Anzi, la Tiziana che balla la lap dance.
0: Quindi fuochi d'artificio dunque.
1: Ci viene a trovare.
0: Allora, ricordatevi sabato a Ferragosto, proprio il 15 agosto, a partire dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre.
1: Pista in acciaio, mi raccomando, per gli intenditori, quelli che vogliono ballare sul serio, pista in acciaio, e non è da poco, eh. Bene, chiudiamo?
0: Chiudiamo, ci sentiamo domani se lo vorrete, a partire dalle ore 12 come al solito, 12:14,
1: esatto,
0: con Tiziana e Massimiliano. A tutti voi buon proseguimento di pomeriggio.
1: Ciao a tutti, a domani.
0: Ciao. Ciao.

0: su.
1: Avete ascoltato? Ridiamoci su.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Sorriso Sorriso.
8: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Più giovane che mai.
10: Sono le 14 e 2 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
13: A lì migliora la vita.
14: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
15: Oggi vi portiamo a conoscere veramente un bellissimo angolo d'Italia. È conosciuta come la città dei papi, poco più di 20.000 abitanti, ma veramente un gioiello nel cuore della provincia di Frosinone. Benvenuto a Daniele Natalia, sindaco di Anagni.
16: Buonasera, buonasera ai telespettatori.
15: Allora, diciamo subito che magari Anagni non è proprio sulle principali vie di comunicazione per il turismo convenzionale di massa, però devo dire va scoperta assolutamente.
16: Allora, noi abbiamo operato un'attività di trasformazione negli anni per fare in modo che Anagni non fosse solo una città da vivere nel cosiddetto muovi e fuggi, ma di avere anche la possibilità di stare in modo stanziale per qualche giorno, anche perché è una città storica, la città dei papi, in quanto sede papale di ben 4 papi, tra cui il più famoso Bonifacio VIII con l'episodio dello schiaffo. La città si è man mano adeguata a dei flussi sempre più importanti anche dopo post-Covid con il turismo di prossimità, e siamo passati da una media di circa 20.000 presenze turistiche l'anno del 2018, oggi siamo quasi a 100.000. Questo grazie anche al progetto dell'albergo diffuso, che ha permesso, diciamo, la possibilità di pernottare nel centro storico attraverso questa rete di B&B affittacamere, che ha reso veramente più confortevole la visita della città.
15: Allora, ai nostri ascoltatori l'invito a visitare Anagni, e grazie al primo cittadino Daniele Natalia che è stato con noi. Buon lavoro.
16: Vi aspetto con vero piacere ad Anagni. Arrivederci, a presto.
17: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

Bentrovati cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani, bentrovati, buon pomeriggio! Buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero e naturalmente immancabile e doveroso vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano in questo mercoledì 12 agosto. Si riparte per un nuovo viaggio musicale a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai, oltre il liscio. Partiamo ragazzi e allora subito fuoco alle polveri, demo!

con Cecilia Gayle, un'estate al mare, e naturalmente accompagnata come sempre dalla musica, dalla compagnia di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi della musica da ballo, più giovane che mai. Buon pomeriggio sorrisini, buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero, buon viaggio musicale naturalmente immancabile e doveroso ovunque vi troviate in questo mercoledì ferragostano. Vi accompagni il mio abbraccio.

alcuni successi di Battisti. Ragazzi, divertiamoci, vai! Che la musica ci accompagni piacevolmente e sempre, nonostante tutto, ragazzi, con il sorriso. La baciata comincio da qui.

Bene, bene, cari ragazzi, cari sorrisini belli, anzi direi di più, direi di più. Orbene, orbene, orbene, ritorniamo ad occuparci allora dell'eclissi solare. Ci siamo oggi, 12 agosto, una giornata storica, l'appuntamento è di quelli davvero storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale, ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento che nelle regioni di nord-ovest sfiorerà addirittura il 95%, oltre alla speranza di trovare il cielo sgombro da nubi per godere dell'osservazione, resta il nodo cruciale della scelta tattica del punto di osservazione. Il fenomeno avverrà al tramonto con il sole vicinissimo all'orizzonte. Questo significa che per vederlo davvero serve una visuale completamente aperta verso ovest, libera da palazzi, colline o pareti di roccia. E prima di affrontare la questione del dove, attenzione, è cruciale fare attenzione al come. Anche se l'evento avviene al tramonto, quando il sole ha perso parte della sua forza luminosa, è cruciale non osservare mai il disco solare e soprattutto la corona senza proteggere gli occhi. Non bastano i comuni occhiali da sole, occorrono filtri specifici da aggiungere agli occhiali da sole. Il pericolo di subire danni gravi e permanenti alla retina è reale. Lo stesso vale per gli obiettivi della macchina fotografica. Occorre applicare sulla lente dell'obiettivo un filtro solare professionale per non danneggiare i sensori. Anche per gli smartphone un piccolo filtro scuro accostato all'obiettivo eviterà danni all'apparecchio e scatti sovraesposti, regalandovi un ricordo nitido della silhouette solare che si specchia sul paesaggio. Soprattutto dunque le regioni di nord-ovest saranno quelle più fortunate, ma insomma questa sera provare con il naso all'insù, hai visto mai. A proposito di eclissi, cari sorrisini, questa però è un'eclissi del cuore. Katia Belli.

Brava Katia, Katia Belli con l'eclissi del cuore. Per chiusare invece quella del sole, nella tabella degli orari della copertura del disco solare nelle varie città, capoluoghi di provincia, di regione, per seguire poi dalle varie zone, allora su Venezia stasera l'inizio sarà alle 19:30, il massimo dell'oscuramento per quanto riguarda noi in questa zona dell'Italia, l'oscuramento sarà del 62,5%, avverrà alle 20:13, il tramonto del sole alle 20:15. Alessandro

Fox con Alessandro Ruggero e un sax in blu. Bene, cari sorrisini, il nostro viaggio musicale con voi e con voi protagonisti prosegue. Naturalmente le vostre selezioni musicali, ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, WhatsApp al 345 48 45 663. Roberto Tomasi e Mirna Fox.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
6: Perché se non Degli, non ci credi.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
12: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Sorriso.
13: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

mazurka, quella delle serenate insieme con Katy Piva, le 14:42, cari sorrisini. Buona continuazione e buon viaggio insieme con noi, buon viaggio musicale. 0423 73 66 80 e 81. WhatsApp al 345 48 45 663. Il nostro viaggio ci porta subito in quel di Brescia, dove vado a salutare Patrizia. Mi richiedi la begin, le note di sax cobalto, eccole in arrivo insieme con Davide e i ragazzi del Sole.

Sax Cobalto. Il nostro viaggio adesso continua, ovviamente fa tappa in quel di San Donà di Piave, andando a salutare Lucia con Veronica Cuneo e Matteo.

0: caso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 15:00.
8: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
9: Andiamo a caccia dei grandi ristoranti del nostro territorio. In nostra compagnia c'è Barbara Guerra, titolare dell'osteria Madonnetta di Marostica.
10: La nostra realtà quest'anno festeggia i 130 anni di storia della nostra famiglia. Nel 1904 il nostro bisnonno l'ha acquistata la nostra bisnonna e da allora è sempre stata gestita da famiglia. Inizialmente era proprio una vera e propria osteria, addirittura c'era una grande stufa dove mia nonna riscaldava i pasti, quello che noi in dialetto chiamiamo le pignatee, per gli operai che arrivavano un po' da tutto il territorio di Marostica, addirittura dalle colline. Mia nonna gestì solo con mescita di vino, poi noi nel 2000, un cugino anche prima di noi, nel 2005 i miei fratelli Sandro, Vladimiro e io abbiamo, come dire, insistito con la nostra mamma Anna Maria che iniziasse a fare qualcuno dei suoi piatti, e il nostro papà che ancora ci aiuta come galoppino e ci aiuta nelle spese, e quindi siamo qui con una cucina molto semplice, cucina del territorio, piatti semplici, piatti stagionali. Abbiamo addirittura una mia cara amica, una donna del sud, una donna molisana, un tecnologo alimentare che ci segue in osteria cercando di fare piatti, cotture semplici, cotture tradizionali ma veloci, cercando di, come dire, di esaltare il gusto, i sapori degli ingredienti.
11: Per ascoltare l'intervista completa potete andare alla pagina podcast sul nostro sito classe1.it.
8: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
12: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

più, ma che rimarranno nei nostri cuori. Bene, altri tempi con protagonista Gianni e l'orchestra Il Sentiero del Cuore. Il nostro viaggio musicale ci riporta in quella di Udine. Il saluto ad Anita, che attraverso Radio Sorriso dedica alla sua amata nipote Sara Piccolo Fiore l'interpretazione di Marco Negri. Bene, poi da Udine si va in terra brasiliana a Pato Branco, andando a salutare Gilberto. Buona giornata a te Gilberto. A seguire sarà protagonista Omar Codazzi, Pagine Belle.

Marco Dazzi, pagine belle. La prossima tappa ci porta in quella di Terrassa Padovana, andando a salutare Ivo Ciao con le note del valzer delle candele. Poi da Terrassa Padovana la tappa successiva sarà Verona, andando a salutare Pietro al Chiar di Luna con Giada, orchestra Argento Vivo.

una baciata qui insieme con Elisa e C. Welve. Poi invece faremo tappa in quella di Pordenone andando a salutare

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a €139,99. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sorriso!
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
10: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
11: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
10: Minchiomariano.it.
12: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
13: Tutto a posto a Ferragosto?
12: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
14: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
15: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

con Lucas Bardella, Old West, un vecchio West. Buona continuazione, sorrisini. Il tango non può assolutamente mancare. Adios, Buenos Aires. Rossella Ferrari con i suoi Casanova.

ritorniamo da Buenos Aires, ritorniamo per tappa in quella di Verona, salutando Giampaolo insieme con Roberto Scaglioni e il Paso Doble, e arriva, signori, le Spanagarie.

insieme a Sonia Davis, Sole Nero. Saluto anche Gianna in quella di Treviso. Buon pomeriggio a te, Gianna, buona compagnia. Lo sentite? È un vento d'Irlanda che soffia. Eccolo qua in arrivo con Stefano Albano, tutta l'orchestra di Annalisa.

E la fisa di Stefano Albano con un vento d'Irlanda e con la musica si spazia da un posto all'altro, da una regione all'altra, da un vento d'Irlanda, ragazzi, andiamo ad Alghero, ma certo che sì, in compagnia di uno straniero a fare che cosa? Ma ballare il ciaccia insieme a Daniela Cavanna. Vai ad Alghero!

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
0: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
1: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
0: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, erboristeria essenziale a Mirano e a Scaltenigo, erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
4: Sorriso.
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 16 e un minuto.
7: L'ora esatta è stata offerta da
8: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
9: Radio Sorriso Traffico.
10: Bentrovati, in questo aggiornamento della viabilità non ci sono informazioni di rilievo. Il traffico sulla rete stradale e autostradale appare normale. È tutto.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima.
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
15: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

Rarese, ciao Alida, un sorriso dentro al pianto. Bene ragazzi, ci si avvicina, sempre più ci si avvicina a grandi passi al Ferragosto 2026 e sorriso in piazza, il sorriso in piazza vi aspetta la sera di Ferragosto a Cusignana di Giavera del Montello, sabato prossimo 15 agosto dalle 21 si balla con la musica delle grandi orchestre con Gadget, ballo su piste in acciaio, divertimento, l'animazione con Alex, Iris e Giovannino, ricco stand gastronomico, Luna Park e pesca di beneficenza e gran finale con lo spettacolo pirotecnico, il tutto con ingresso libero. Sorriso in piazza vi aspetta per il Ferragosto 2026 a Cusignana di Giavera del Montello. E arriva la mazurka ed è quella

0: con Simona 40, Kalimba de Luna. Cari cari sorrisini, eccoci in dirittura d'arrivo, siamo arrivati per questo lungo viaggio musicale anche oggi, che ci ha accompagnato da una parte all'altra, da una regione all'altra, da una nazione all'altra. Bene, e proprio come si dice, tutti i salmi terminano in gloria, giusto signora?
1: Confermo, sottoscrivo.
0: Lei sottoscrive. Buon pomeriggio signora Antonella.
1: Buon pomeriggio.
0: Le piace questa mise? L'aspettavo. Le piace questa mise?
1: Ma è anche abbronzato oggi, signor Claudio. Sì. Arrabbiato e abbronzato, però è sorridente, quindi è abbronzato.
0: Va bene, mettiamola qua. Ma va bene la mise?
1: Va benissimo, perfetto. La scarpetta, perfetto, si abbina con la maglia, grazie. Oh, deformazione professionale.
0: Ah, sì, sì. Allora, dicevo, la signora Antonella me l'ha confermato che tutti i salmi terminano in gloria. Da Roma a Bangkok, dai, con Rosy Velasco e in bandiera gialla. Grazie, sorrisini, per aver condiviso questo nostro viaggio musicale odierno. Anche oggi, viaggio che ovviamente si rinnova domani dalle 14. Buona serata a tutti voi da Claudio Prosti.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio?
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
2: Sorriso!
0: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.

Maria Grazia Pasi con questo Fox dal titolo Asso di Cuori apre il pomeriggio dei colori della musica. Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi fino alle 18 in questo mercoledì 12 agosto. Ringraziamo il signor Claudio che ci ha accompagnato nella prima parte del pomeriggio e proseguiamo in compagnia di tanta buona musica, delle vostre dediche, i vostri sorrisi. 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp o Telegram, se avete piacere di scriverci o mandarci delle note vocali, oppure potete contattarci telefonicamente allo 0423 7366 80 o 81 finale. E iniziamo subito con una polca, Alvio ed Elena, Trompete e Echo, come richiesto da Nina da Aragogna. Un buon pomeriggio Nina e noi ci ascoltiamo Alvio ed Elena.

0: Davide Montali con Per lei, e vado anche a salutare Giuseppe da Belluno. Un buon pomeriggio anche a te, grazie per i saluti. Andiamo ad accontentare invece Bruno di Olmo di Martellago, che ci chiede una canzone, la sentiamo in versione Roberto Tagliani e ci ascoltiamo insieme a lui Quanto è bella lei. Buon pomeriggio Bruno.
1: Ti prego non mi dire

0: a tutti voi in pista. Bello vedervi ballare, complimenti a voi.
1: Checco e B-Band con Vida Nuova alle 16.52. E adesso vado anche a parlare di un argomento che ormai è sentito tutt'oggi, perché questa sera ci sarà l'eclissi di sole, inizierà intorno alle 19.20 qui in Italia, avrà il culmine alle 20.12 e poi ci sarà appunto un 92% qui nel territorio del Veneto, riusciremo a vederlo al 92% questa eclissi. E quindi sono a chiedervi: la vedrete con gli amici? La vedrete da soli? Avete delle usanze, delle tradizioni in merito all'eclissi? Andremo a breve ad approfondire anche questo discorso, perché leggendo in giro mi sono informata e ci sono diverse usanze e diverse tradizioni che magari possono essere anche interessanti. Andiamo ad accontentare Bruna da San Giacomo di Romano De Zelino, che chiede una canzone di Michele Rodella. La sentiamo già in sottofondo, Segretamente. Buona serata, Bruna.

0: Roberto Scaglioni con questa mazzurca dal titolo Stellina ci ha accompagnato il segnale orario delle 17. Noi ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario, ci ritroviamo subito dopo con tanta buona musica e vado a ricordarvi 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino telefonico, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. A tra poco con tanta buona musica e i colori della musica.
1: State ascoltando i colori della musica.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Tutto a posto a Ferragosto?
4: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
5: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
7: Sorriso
8: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663, il modo migliore per comunicare con noi.
9: Sono le 17 e un minuto.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Sull'Italia permane il caldo torrido, una situazione destinata a durare almeno fino a domenica. Fra il 17 e il 18 agosto è attesa una perturbazione atlantica. Nel frattempo si prevedono temperature sopra la media del periodo, interrotte brevemente da qualche temporale nelle zone interne e in prossimità dei rilievi, in particolare al nord, come in Veneto. Le temperature estreme di questa estate stanno incidendo nel settore degli allevamenti per via della siccità che compromette in modo sensibile i foraggi. A bruciare sono anche i pascoli, dove la mancanza di pioggia, soprattutto al nord, come in Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, sta causando cali della produzione dei foraggi fino al 40%. In sofferenza sono le coltivazioni di frutta e verdura. Sviluppare le energie rinnovabili senza nuovo consumo di suolo, privilegiando le superfici già impermeabilizzate e le aree a minore impatto. È l'obiettivo che viene posto in Veneto per 5.828 megawatt aggiuntivi da fonti rinnovabili entro il 2030, tutelando al tempo stesso territorio e paesaggio. Al via la consultazione pubblica prima dell'approvazione definitiva. È tutto.
12: Radio Sorriso richieste 0423 736680.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Daniela Rosi con questo Caselli Mix alle 17.08 ha aperto, anzi ha aperto la nostra ora insieme. Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi fino alle 18, poi arriverà il nostro Patrick. Nel frattempo andiamo avanti con le vostre dediche, le vostre richieste, e a breve inizieremo anche a trattare di questa luna nera, come viene definita queste crisi di questa sera. Andiamo intanto ad accontentare Giovanna di Noale. Grazie per la chiacchierata Giovanna, è stato un piacere, e ci ascoltiamo un tango come da te richiesto, Castellina Pasi con Bandolero. Buona serata Giovanna.

Le nostre valli con il cappuccino, canzone che è stata richiesta da Anna di Sassuolo. Un buon pomeriggio anche a te, cara Anna. E adesso ero al telefono con Luca, che stavamo parlando dell'eclissi di questa sera. E vado, è una cosa un po' particolare, perché la prima testimonianza si ha all'incirca 4000 anni fa. È la testimonianza più antica relativa ad un'eclissi di sole e ci arriva direttamente dalla Cina. Più vicina invece abbiamo una tavoletta che è stata scoperta solamente nel 1948 in Siria, ed è incisa in scrittura cuneiforme, riporta la descrizione dell'oscuramento e della comparsa del pianeta di Marte in pieno giorno, e quindi da là ci sono disegni e descrizioni e quant'altro. Però ci sono dei paesi in cui attualmente non si può mangiare durante un'eclissi, nel senso che nel momento in cui inizia l'eclissi ci si deve fermare dal toccare il cibo, cotto o crudo che sia, e si può ricominciare una mezz'ora dopo che l'eclissi è finita. Perché? Perché è un modo per ringraziare il cielo di quello che ci è stato donato. In altre culture, ad esempio, si pongono dei rametti di basilico, un determinato tipo di basilico, all'interno dell'acqua, all'interno della casa, o comunque del cibo che deve essere cotto, ed è sempre un segno di ringraziamento e di protezione. E il nostro amico Luca diceva: guarda, io so che durante l'eclissi è usanza in alcune parti del Nord Europa di cercare di diramare i litigi, perché secondo loro era un'usanza dovuta a un litigio fra il sole e la luna su quante ore entrambi dovevano stare all'esterno e farsi vedere, e di conseguenza bisognava cercare di calmare questo litigio, e gli umani dovevano intervenire per calmare questo litigio. E lui dice: io stasera per la prima volta le vedrò con il mio nipotino, perché l'ultima volta che c'è stato in Italia era 27 anni fa, e di conseguenza lui ha solo 13 anni, e sono contento di poterla vedere con lui, perché mi affascina il cielo e voglio raccontargli tutto quello che sto vedendo. E hai ragione, Luca, è una cosa molto affascinante quello che accadrà fra poco nel cielo, e vedremo anche noi. E andiamo ad ascoltarci la canzone che ci hai richiesto. Andiamo in Caramel con Total Eclipse of the Earth, per cui restiamo in ambito di eclissi.

Edilio Nicolucci e Siro Fachin con questa polca dal titolo Radiante. E adesso vado a ricordarvi che questo sabato, il giorno di Ferragosto, tutti i supermercati della catena Prix saranno aperti fino alle ore 13. Per cui cercate e individuate il Prix più vicino a voi, che se serve qualcosa sapete che potete contare su di loro. Prix, fatti furbo e vieni Quix. Andiamo avanti, andiamo ad accontentare l'amica Luigina. E ciao mia carissima Antonella, buon pomeriggio. Mi puoi mettere la canzone Se ci sarà di Monica Borsato? Grazie. E i cuoricini. Buon pomeriggio cara Luigina, ce la sentiamo già in sottofondo. Monica Borsato con Se ci sarà.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso
5: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736 80.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Tutto a posto a Ferragosto?
6: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
8: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21.30, ingresso libero.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Sorriso.
11: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Il brano del mese delle Edizioni Galletti Boston era Passeggiata in Riviera, che partecipa a San Liscio 2026 dell'orchestra di Pamela Antolini.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.
4: Più giovane che mai.
1: E proseguiamo con le vostre dediche, le vostre richieste, i vostri saluti. Vado io invece a salutare Egidio e Leonilde da San Vito. Buona serata ragazzi, è sempre un piacere parlare con voi e ci ascoltiamo la canzone che avete chiesto. Ho Marco Dazzi con Aurora per questo Perfect, la sentiamo già in sottofondo. Ciao ragazzi.

0: Paolo Bertoli, la voce era quella di Roberta con questa Diego ti spiego. E buonasera. È appena entrato Patrick. Buonasera Patrick.
1: Buonasera a lei, buonasera.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: A posto, benissimo. Andiamo avanti invece, andiamo ad accontentare Sandra di Cerea che ci chiede un piccolo fiore. Io ho scelto per te la versione di Marilisa Maniero e Marco Negri, la voce ovviamente di Marco, con questo piccolo fiore. Buona serata Sandra.

L'orchestra di Patti Stella con Siboni, questa rumba alle 17:53. Patrick è arrivato, a breve lascerò spazio direttamente a lui, mi raccomando fategli compagnia, non l'abbandonate perché sennò si sente solo, adesso si sta rinforzando con un buon caffè. E intanto io vado a salutare Paola da Noventa, che a breve ascolteremo L'amore di Pietro Galassi e Marianna Lanteri, come da te richiesto. Per quanto mi riguarda siamo arrivati alla fine di questo pomeriggio insieme, mi auguro di essere stata ospite nelle vostre case e non aver creato ulteriori problemi come dicono alcuni amici, grazie invece a voi per la compagnia e l'affetto che mi avete riservato. Ci rivediamo, ci riascoltiamo domani a partire dalle ore 16:30 sempre sulle frequenze di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e adesso appunto diamo spazio direttamente alle richieste. Andiamo ad accontentare Paola di Noventa che ci chiede Pietro Galassi e Marianna Lanteri con L'amore. La sentiamo già in sottofondo. Una buona serata a Paola, una buona serata a Sorrisino, un abbraccio e a domani.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Lavorare meglio? Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 18:00.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Ben trovati da Mattia Venini. Durante l'interrogatorio nel carcere romano di Rebibbia, il faccendiere Walter Lavitola ha ammesso di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Caldo estremo e afa opprimente, oggi ancora 19 città da bollino rosso, con temperature di 7-8 gradi sopra la media e picchi di 40. Ma dopo il weekend di Ferragosto è atteso un calo termico. Caos senza fine in Sicilia per l'eruzione dell'Etna, voli sospesi fino a domani alle 16 all'aeroporto di Catania, dove dall'8 all'11 agosto sono stati annullati 700 tra arrivi e partenze. Riaperto dopo ore lo scalo di Comiso, vacanze in tilt per oltre 100.000 turisti. È il giorno del sole nero, quello dell'eclissi solare. All'ora del tramonto la nostra stella si oscurerà, anche se in Italia si potrà godere solo di uno spettacolo parziale, variabile a seconda del luogo. Nelle regioni del nord-ovest l'oscuramento supererà il 90%, Ventimiglia, il punto di osservazione migliore. Agli europei di nuoto di Parigi alle 18:40 Thomas Ceccon punta una medaglia nei 200 dorso, Sara Curtis in semifinale nei 50 metri dorso. A Birmingham i campionati di atletica, Pernici e Sibiglio in finale negli 800 e nei 400 ostacoli. Calcio alle 21 PSG e Aston Villa si giocano la Supercoppa Europea. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
16: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
17: Lavori ma vorresti laurearti?
7: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Sorriso!
18: È il momento di cocktail di sera.

Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi, una buona serata, un buon mercoledì 12 di agosto, sono le 18:07, in compagnia del vostro Patrick qui dagli studi di Radio Sorriso. Vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta, sono il 345 4845 663 per quanto riguarda il WhatsApp o SMS, mentre se volete telefonarmi allo 0423 73 6680 o 73 6681. E allora, intanto che aspettiamo i vostri messaggini con le vostre belle dediche richieste, io vi dedico questa bella canzone con Marilisa Maniero e Marco Negri, la voce di Marilisa, questo è Il Canto della Terra su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick in cocktail di sera fino alle ore 20.

E questo era Messaggero d'amore con Mauro Levrini, una tra le sue più belle canzoni, questa bellissima Begin. Un saluto lo mandiamo all'amica Enrica di Treviso, che dice un salutino veloce perché la

agli auguri tuoi, cara Dina, per la figlia Serena, con tanti tanti cari auguri di buon compleanno, eh. Mi raccomando, passa una bella serata e soprattutto in amicizia, in famiglia e tante belle cose, insomma, che questo compleanno ti porti veramente tanta tanta cara gioia. Poi andiamo a salutare l'amica Rita di San Daniele del Friuli, che ci richiede una bella canzone di Marco il Clan, che andiamo subito ad ascoltare, dal titolo Se non ci fossi tu. E poi accontenteremo l'amico Vittorio di Goito in provincia di Mantova con Gioioso, un bel valzer di Claudio Nanni. Però intanto su Radio Sorriso con Patrick, oggi mercoledì 12 agosto, ascoltiamo Se non ci fossi tu.

con Gioioso, questo bel valzer con Claudio Nanni, abbiamo contentato l'amico Vittorio di Goito in provincia di Mantova. Ciao Vittorio, un abbraccio e grazie per aver richiesto la tua canzone preferita qui a Radio Sorriso. Come ha fatto del resto l'amica Ardora di Reggio Emilia, che mi ha mandato un messaggino al 345 48 45 663. Dice: buongiorno Patrick, sono Dora da Reggio Emilia, vorrei tanto ascoltare la canzone Guerriero cantata da da Francesco dell'orchestra di Luca Canali, e un saluto a tutti, grazie per la bella musica che ascolto sempre a Radio Sorriso. E allora carissima amica Dora, per te arriva questo Guerriero. Però vi ricordo ragazzi, domani sera giovedì 13 agosto dalle 21:30 l'orchestra di Graziano Cianni sarà in diretta da Felino in provincia di Parma, quindi mi raccomando, domani sera tutti sintonizzati su Radio Sorriso dalle ore 21:30, come del resto tutto il giorno, perché sicuramente tutto il giorno ascoltate Radio Sorriso, ma anche alla sera e dalle 21:30 ascolterete tutta la serata di Graziano Cianni in diretta da Felino in provincia di Parma. Andiamo con Guerriero? E allora sì che andiamo con Guerriero, per l'amica Dora di Reggio Emilia che ci ascolta su Radio Sorriso. Un abbraccio Dora, grazie per la tua bella richiesta qui, e un bacio grande.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
6: Ecco, finito. E ora?
7: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Sorriso!
14: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ringraziamo Lara Agostini Band per averci offerto questo bellissimo brano dal titolo Immagina, sulla del sorriso alla radio più giovane che mai. Vi ricordo, in compagnia del vostro Patrick, per un'altra ora e mezza saremo qui ad accontentare le vostre belle dediche richieste in questo mercoledì 12 agosto. E allora, visto che siamo al, diciamo, vicini a Ferragosto, vi ricordo anche un grande appuntamento che riguarda Radio Sorriso. Sabato 15 agosto, Ferragosto in piazza con Radio Sorriso. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, con gli speaker di Radio Sorriso, Alex, Iris e Giovannino. Gadget, ballo su pista d'acciaio, divertimento e animazione, ricco stand gastronomico, Luna Park e pesca di beneficenza. Quindi ragazzi, non mancate, perché l'ingresso è libero e al termine dei festeggiamenti ci sarà un grande spettacolo pirotecnico. Tutto questo a Cusignana di Giavera del Montello, sabato 15 agosto dalle ore 21, mi raccomando, con Sorriso in piazza a Ferragosto. E allora andiamo avanti ragazzi, sempre con la bella musica, aspettando le vostre belle dediche al 345 48 45 663, anche le richieste via telefono allo 0423 73 66 80 oppure 73 66 81. Andiamo con Bambolita, questo è Emanuele Malanotte per voi su Radio Sorriso.

E ci siamo ascoltati Marianna e le Belle Époque con Amado Mio, questo grande successo, questa grandissima begin che tutti ormai abbiamo conosciuto. E adesso andiamo a salutare degli amici che mi hanno telefonato allo 04 2373 6680, e salutiamo ovviamente l'amica Rita di Selvazzano. Un abbraccio Rita, un abbraccio grande. E poi salutiamo Marilena e Adelio di Oriago. Ciao ragazzi, un abbraccio anche a voi che siete tornati da poco dalle ferie, quindi vi siete rilassati, avete passato 15 giorni bellissimi e adesso mi avete richiesto una bella canzone dei Rodigini dal titolo L'amore fa paura, per l'amica Marilena e Adelio. E poi accontenteremo Rita con Mister Domenico Quelle notti. Intanto ascoltiamo i Rodigini per voi su Radio Sorriso.

Zenotti con Mister Domenico, però prima della pubblicità aumentiamo un po' il ritmo su Radio Sorriso. Arriva lei, Simona 40, per l'amica Flora di Brescia, a cui mando un abbraccio grande e dico ciao amore, ciao!

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 19:02. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Durante l'interrogatorio nel carcere romano di Rebibbia, durato 5 ore, il faccendiere Walter Lavitola ha ammesso di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci per fargli innalzare il livello di scorta, ha raccontato al GIP. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del giornalista. Berlino conferma le espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, ribadisce il governo Merz. La Danimarca intanto convoca per il 4 settembre un vertice sulla creazione dei centri di rimpatrio in Uganda. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Caos voli in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. 700 quelli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. Riaperto dopo ore lo scalo di Comiso. Vacanze in tilt per oltre 100.000 turisti. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. Conto alla rovescia per l'eclissi totale di sole. Al tramonto la nostra stella si oscurerà, anche se in Italia si potrà godere solo di uno spettacolo parziale, variabile a seconda del luogo. Il massimo dell'oscuramento cadrà intorno alle 20:20, con Ventimiglia punto di osservazione migliore. Trump citato in giudizio per la vendita dei post su Truth. Il social network del presidente americano vorrebbe vendere per $100.000 al mese un accesso anticipato ai contenuti in grado di influenzare i mercati. La denuncia presentata da un gruppo no profit e da un'organizzazione giornalistica. Calcio, ufficiale il passaggio di Lukaku dal Napoli ai turchi del Fenerbahce. Ai partenopei vanno 7 milioni di euro, di cui il 40% è destinato alla sua precedente squadra, il Chelsea. Alle 21 a Salisburgo la finale di Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso.
8: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo anche le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, per il brano del mese, questa bugiarda con Marianna Lanteri. Qui su Radio Sorriso, oggi mercoledì 12 agosto, sono le 19:09 in compagnia del vostro Patrick, fino alle ore 20. Andiamo ad accontentare subito una bella richiesta all'amico Manuel di Vicenza, il nostro carissimo amico, che ci richiede questa bella canzone di Omar Codazzi dal titolo Eterno Viaggiatore. Allora, caro Manuel, per te questa bella cumbia l'ascoltiamo molto volentieri.

E su Radio Sorriso abbiamo ascoltato anche Manuel Martini con questo concerto. E adesso andiamo sempre con delle belle canzoni. Andiamo ad ascoltare questa bella Begin con la voce di Patrizia, dal titolo Bella Bianca, per l'amica Giuseppina di Mestre. Ciao, un abbraccio grande, arriva Bella Bianca per te. E poi accontenteremo l'amico Carlo della provincia di Verona, che mi ha richiesto Rinnegato di Rossella Ferrari e i Casanova. Intanto ascoltiamo questa bella Begin con la voce di Patrizia, dal titolo Bella Bianca.

E con Rossella Ferrari e Casanova con Rinnegato abbiamo accontentato l'amico Carlo di Verona, a cui mando un abbraccio. Ciao Carlo, grazie per la tua bella richiesta al 345-48-45-663 via WhatsApp. E adesso vi ricordo un grande appuntamento che riguarda Radio Sorriso, eh. Prepariamoci al Natale ballando in Slovenia, 27, 28, 29 novembre 2026, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La quota è di 449 euro a persona in camera doppia e comprende il viaggio in pullman con partenza da Padova e i vari caselli autostradali che insomma vi preleveranno durante la direzione Slovenia. Due notti in hotel, hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione appunto in camera doppia. Ricordiamo che l'hotel è anche dotato di centro benessere, visita guidata di Lubiana e lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, perché ovviamente sarete a pranzo, sarete a fare l'escursione, e poi due serate di musica e ballo con il nostro caro Alex, il nostro caro direttore, e ospiti a sorpresa. Tappa che non può mancare al casinò per i più fortunati o per chi volesse tentare la fortuna. Ricordiamo che ci sarà anche l'accompagnatore agenzia ed è compresa nel prezzo anche la polizza sanitaria. Per tutte le informazioni chiamate lo 04 23 73 67, e ringraziamo ovviamente anche Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova per il supporto tecnico di questo bellissimo prepariamoci a Natale dal 27 al 29 novembre di quest'anno. Mi raccomando, per tutte le informazioni, perché anche il prezzo è valido sino al 31 agosto, quindi approfittatene subito per trascorrere questi tre bei giorni con Radio Sorriso in Slovenia. E adesso andiamo a salutare l'amico Christian di Padova che mi ha telefonato e sta tornando dal lavoro, quindi grazie Christian per la tua bella telefonata, grazie veramente per i complimenti che fai a tutta Radio Sorriso. E allora per te arriva questa bellissima canzone di Igor Chimetto dal titolo Una Nuova Luce. E allora ascoltala e te la dedichiamo tutta quanta.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso!
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. l'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

Fandango alla fisarmonica Enrico Milli con Moreno il biondo. E adesso ragazzi andiamo sempre con le belle canzoni qui su Radio Sorriso. Arriva Occhetti Orchestra Piva con Vino Amaro, questo grandissimo successo che in tanti mi richiedete, come l'amico Giovanni. Ciao Giovanni, un abbraccio a te e a tutti gli amici di Dolo. Eccola qua per te, Occhetti Orchestra Piva con Vino Amaro.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick. Oggi è mercoledì 12 agosto, sono le 19.45, un altro quarto d'ora, altri 15 minuti insieme a voi per accontentare le vostre belle dediche e richieste. Adesso io vado a salutare degli amici che mi hanno telefonato allo 04 2373 6680. Andiamo a salutare l'amico Angelo di Castel Cobati in provincia di Brescia, e io voglio aggiungermi ad Angelo perché la moglie Egle oggi compie gli anni. Quindi Egle, ti faccio tanti auguri di buon compleanno e ti mando un bacione enorme. Io ho già detto a Angelo via telefono che ti dia un bacino anche da parte mia per augurarti buon compleanno. Quindi un saluto a voi, ciao Angelo, e un bacio ad Egle e tanti tanti cari auguri, Egle. Poi salutiamo gli amici Desi e Alessandro di Mira. Ciao ragazzi, grazie per avermi telefonato, un abbraccio anche a voi. E salutiamo l'amica Fiorella di Villafranca in provincia di Verona. E adesso andiamo con Omar Lambertini, aumentiamo un po' il ritmo, arriva Lo dedico a te, questo bel Alligalli.

E allora, carissimi amici di Radio Sorriso, abbiamo ascoltato la bellissima voce di Daniela Nespolo con questa storia de un amor adorar te, insomma questa bellissima canzone. E adesso vi ricordo, ragazzi, un grande appuntamento, che è quello del Ferragosto. Ferragosto è a Cusignana di Giavera del Montello, in provincia di Treviso. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, con gli speaker di Radio Sorriso, Alex, Iris e Giovannino. Gadget, ballo su pista d'acciaio, divertimento e animazione, ricco stand gastronomico, Luna Park e pesca di beneficenza. Quindi una grande serata, un grande evento di Ferragosto con Radio Sorriso. Mi raccomando, l'ingresso è libero e al termine ci sarà un meraviglioso spettacolo pirotecnico. Io sono arrivato purtroppo al fine di queste due ore insieme, vi do appuntamento però qui su Radio Sorriso per venerdì sera, dalle 18 alle 20, quindi mi raccomando, non mancate. Io vi ringrazio veramente di cuore per tutti i bei messaggi che avete mandato e anche per le belle telefonate che mi avete fatto. Vi saluto e vi ringrazio, perché mi raccomando, domani sera ci sarà un grande appuntamento. Domani sera 13 agosto dalle ore 21:30 l'orchestra di Graziano Cianni sarà in diretta radio da Felino in provincia di Parma, quindi non mancate domani sera dalle 21:30 questo grande appuntamento con Graziano Cianni e tutta la sua orchestra. Ci sarà tutta l'intera serata trasmessa su Radio Sorriso, quindi ascoltatela, passate una bella serata insieme e vi aspettiamo sempre numerosi. E come dice Omar Codazzi e Pietro Galassi, stesso posto, stesse sagre, perché ci si diverte, si balla, si sta in compagnia e si passano anche due ore in spensieratezza. Come le passerete questa sera? Io vi auguro di trascorrere una bella serata in famiglia con le persone a cui tenete di più, ma anche con gli amici. E allora, ragazzi, ciao a tutti dal vostro Patrick, ci risentiamo qui venerdì sera dalle 18 alle 20, però ascoltate sempre Radio Sorriso, perché se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, voi rispondete Radio Sorriso. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Tutto a posto a Ferragosto?
4: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
5: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21.30, ingresso libero.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
10: Sono le 20 e 4 minuti.
11: Radio Sorriso Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
13: Nelle prossime ore soleggiate molto caldo al nord, con valori in pianura che ancora superano i 35 gradi. Qualche temporale di calore sarà però possibile sui settori alpini e sull'Appennino settentrionale, mentre basso sarà il rischio di coinvolgimento delle pianure. A seguire fino a Ferragosto poche novità, ancora tanto sole e molto caldo, poi però sembrano arrivare correnti atlantiche più fresche da nord-ovest che a partire da domenica porteranno temporali anche in pianura e seguiti da un calo delle temperature che sarà apprezzabile nella prossima settimana. Per tutti i dettagli rimanete però aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
14: Tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
14: È buonissima.
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso.
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: sorriso, più giovane che mai. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
0: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: questo sei tu per me.
1: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai. Mai.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Sorriso!
9: Care amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Minchiomariano.it.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
16: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
17: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana. L'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Sorriso!
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 22 e 3 minuti.
9: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
10: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
6: So

0: Il sorriso. Giovane che mai. Giovane che mai. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Sorriso!
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio!
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Tutto a posto a Ferragosto?
4: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
7: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21.30, ingresso libero.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Sorriso.
9: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
1: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343. Via del Grano 3A, 3 Baseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: più sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: È mezzanotte e un minuto.
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio Sorriso. Tutto in una notte. Tutto il meglio.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: È 1:02.
2: Bentrovati a una nuova edizione delle news. Le autorità marocchine hanno rafforzato il dispiegamento di forze di sicurezza nelle aree vicino a Ceuta e Melilla per intercettare potenziali migranti irregolari in seguito agli appelli sui social media a organizzare un altro ingresso di massa nelle città spagnole il 15 agosto. Sulla sospensione del trattato di Schengen fra Italia e Spagna domani ci sarà l'audizione in commissione del Ministero dell'Interno Piantedosi. Intanto le opposizioni criticano la scelta del governo Meloni, segretario di azione Carlo Calenda.
3: L'unica cosa che non ci conviene a noi è la sospensione di Schengen, perché con la sospensione di Schengen restano tutti in Italia, e non ci conviene neanche l'applicazione del trattato che Meloni ha presentato come un gran successo, che vuol dire riportarli dalla Germania e dagli altri paesi europei in Italia.
2: Tutti mi chiedono se correrò nel 2028, ma la legge in materia è molto chiara e rigorosa, mi piacerebbe candidarmi, ma la legge è molto ferrea. Così Donald Trump ha risposto sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato, ipotesi che è vietata dalla Costituzione americana. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati dopo giorni di indiscrezioni e voci sulle nozze. La coppia ha confermato il matrimonio sui social. Ronaldo e Georgina, insieme dal 2017, hanno scelto di celebrare il loro matrimonio lontano da paparazzi e curiosi, riuscendo a mantenere il massimo della riservatezza fino all'annuncio. Per questa edizione è tutto, appuntamento alla prossima.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

Cammino nella notte cercando tra la gente la forma del tuo viso fuggito dalla mente. Mi sembra di vedere dentro il mio passato tutto il nostro viaggio ormai abbandonato. Ricordo le paure e le voglie e le certezze svanite come il fumo delle nostre insicurezze. Tu